Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

una mano da orso, pelosa e ignorante, una mano commossa che prega per noi, una mano da piova che non ti lascia mai.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Mia Genova difesa e proprietaria, Ardesia mia, arenaria. Le case così salde nei colori a fresco in piena aria. È dalle case tue che invano impara, sospese nella brezza salina, una fermezza, la mia vita precaria. Genova.
1: All right, Ben. Come on, this ain't a whiskey, man. Let's go.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: e la fantasia della musica jazz. In realtà la timidezza è come la malinconia, quel senso di solitudine, nascosto tra luci e stelle, che per chi ha fantasia diviene creazione.
1: Anche Luciano Macchia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Gerbera o Gerbera? Non so se perdermi nella dizione o restare incantato dalla bellezza dei tanti colori, ma di una cosa sono certo, ed è che se sfogli la margherita hai una gran voglia di essere amato.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano, tutta la musica che amo.
1: Gente che parla, gente che ride e che non dice quello che pensa. Gente che parla e che ripete solo parole e niente di più.

lasciatemi stare in un posto da solo, che possa cantare, che possa sognare.

Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Thank you indeed.

Pendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

grille zè. Ora me ma manden che so bana ciamba a sol. Che che mammang? Marmanina na cappiol. Quando ma vertib desse prigionir, cula zoped, in dalla mando non ogni gitt. Non vaci bamangano panzir, ma ravaldab in da nu giardin, udor fu fort. Che da gocce de sagne che assi dalla ferid, luccicò in do solo come a nascendir. E forse ne adiu signor uava benedisce. Ogni goccia de cu de sagne che ha servuto per scrivere la parola libertà.

0: Italiano, ristorante colpito dalla bomba a Mosca, incendio a Carcassonne, ora contenuto, Tour de France, Nizza, tutti i dettagli. Benvenuti al notiziario di Francia Oggi, Centrale Milano e Radio Nizza per lunedì 3 agosto 2026 su franciaoggi.com, podcasting tramite chatbot AI e sulle onde medie di 1575. Chi vi parla è Narco Ugo Barsotti e a Parigi vi parlerà poi Rachel Costa. Il 1 agosto un ordigno artigianale è esploso all'ingresso del ristorante Balzi Rossi, situato al piano terra di uno dei grattacieli staliniani nel cuore di Mosca. L'attacco, avvenuto durante un banchetto privato sulla terrazza estiva, ha provocato 3 morti, tra cui la donna che trasportava l'esplosivo, una guardia di sicurezza e oltre 20 feriti. Le autorità russe hanno classificato l'episodio come atto terroristico. Il Balzi Rossi di Mosca è un ristorante italiano di alto livello, specializzato in cucina ligure e mediterranea, gestito da una brigata composta prevalentemente da chef italiani. Il nome non è casuale. Il Balzi Rossi di Ventimiglia, fondato nel 1982 ai piedi delle scogliere omonime in Liguria, qua vicino, è da tempo considerato il punto di partenza del progetto. Secondo fonti del settore, tra cui un articolo su Gambero Rosso, i due ristoranti fanno parte dello stesso progetto imprenditoriale ed erano condivisi sia dal punto di vista del marchio, e questo è tutto davvero sul sito, sia della proprietà. All'epoca lo chef Emanuele Mongillo, capo della cucina di Mosca, aveva dichiarato di far parte del progetto Balzi Rossi, che comprendeva appunto le due sedi. E in Francia si parla di questo. Una recente indagine condotta dalla piattaforma Dell, basata su 160.000 richieste di ferie approvate tra Europa, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Messico, evidenzia un paradosso francese. Nonostante la legislazione preveda il numero più alto di giorni di ferie della terra, la maggior parte dei lavoratori non li utilizza tutti. In media ogni anno in Francia rimangono inutilizzati 6 giorni di ferie per dipendente, pari al 25% dei diritti spettanti. Il dato più significativo è che solo il 25% dei dipendenti francesi prende l'intero monte ferie a disposizione, la percentuale più bassa dei 23 paesi studiati. La mediana dei numeri di ferie concessi in Francia, comprensivi di RTT, è 34, con un minimo legale di 25, tuttavia la mediana di giorni effettivamente fruiti è 28, dunque inferiore alla Germania, 26, perché 28 è meno di 26, secondo France Info. Svezia e Regno Unito 24, ma superiore agli Stati Uniti. Nel confronto internazionale, Norvegia, Regno Unito e Polonia registrano il più alto utilizzo, ma come sanno tutti coloro che devono prendere ferie partendo dalla Francia, non è esattamente facile finanziare 28 o 34 giorni di ferie, è meglio stare a casa. Intanto l'incendio a Carcassonne è contenuto e tra poco, nella parte di notiziario letta da Rachel, daremo tutti i dettagli delle importanti novità, o meglio, delle importanti modifiche al traffico nella città di Nizza, che avranno inizio venerdì per terminare domenica, in seguito all'arrivo del Tour de France Donne. Per sentire un commento sulle notizie di oggi e poi il resto delle notizie internazionali, diamo la parola a Rachel.
1: Vacanze da collezionare, non da vivere. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. È davvero uno shock che 3/4 dei francesi lasciano sul tavolo 6 giorni di ferie non usate. O forse la più grande rivelazione dell'anno, accanto alle nuove tendenze del caffè filtrato. Il titolone urlante di BFM ci fa credere di aver scoperto una catastrofe nazionale. Dove sono le prove concrete di un vero malfunzionamento del sistema lavorativo? Il rapporto citato parte tra la piattaforma HR Deal e qualche centinaia di migliaia di richieste di congedo, trasforma dati di cultura aziendale in una sorta di dramma psicologico. Il francese è pigro, il francese è stressato, il francese non vuole andare in vacanza. Pure, ricordiamo che la media di giorni concessi è di 34, RTT inclusi. Una cifra cui neanche le vacanze di Bali si avvicinano. Non è forse più curioso il fatto che, con così tanta dotazione, la gente preferisca accumularla piuttosto che godersela? Il paragone con la Norvegia, il Regno Unito e la Polonia è servito a farci sentire inferiori, come se il problema fosse la mancanza di entusiasmo dei nostri dipendenti. Ma chi ha mai chiesto ai lavoratori se temono di perdere opportunità? Se l'ansia da performance li trattiene o se le aziende ricompensano solo la presenza, non il benessere. Bias evidenti in fuori si colpevolizza il dipendente, mentre la pressione gerarchica resta invisibile. E infine, La sessione per un picco di assenza in agosto o il 26 dicembre, la stampa ci vende l'idea di massacro di risorse. Ma non è forse più fine all'ipocrisia di chi ogni anno chiude gli uffici a Natale, mentre allo stesso tempo lancia campagne di lavorare di più tutto il resto dell'anno? In sintesi, il reportage è più un esercizio di marketing dei dati che una vera indagine sociologica, quando il giorno non ha co. Perché i francesi accumulano giorni di ferie senza mai prenderli, se hanno così tanto tempo a disposizione? Maestro, perché il tempo è un pesce che nuota più, veloce del loro desiderio di pescare, e ogni volta che cercano di afferrarlo, il cattivo pescatore è la stessa agenda che li costringe a remare verso l'ufficio. Monaco, allora cosa fare di quei giorni inutilizzati? Lasciarli marcire come frutti dimenticati in un cesto? Maestro, il frutto che non viene colto. È in mente l'albero della produttività. Ma l'albero si avvita alla propria radice. La vera ricchezza è saper trasformare il vuoto in un sorriso. Anche se il sorriso è solo quello del calendario che scivola via. Ma torniamo alle notizie. Incendio particolarmente complesso vicino a Carcassonne, ora contenuto, oggi la prefettura della Aude. Il fuoco, definito particolarmente complesso, che aveva già consumato oltre 100 ettari di vegetazione nelle vicinanze di Carcassonne, è stato dichiarato fissato dalla prefettura dell'Aude nella serata del 2 agosto. L'incendio è stato originato da un'automobile in fiamme sull'autostrada 60, provocando la chiusura totale della carreggiata tra le uscite 24 UKC Est e 23 Carcassonne Ovest, sia in direzione di Tolosa sia in quella di Narbona. Circa 100 abitanti del comune di Casilec sono stati evacuati per precauzione su ordine del sindaco e sono stati indirizzati al municipio. L'intervento è stato caratterizzato da un impegno massiccio di risorse umane e aeree, 200 vigili del fuoco, 2 veicoli Dash, 4 aerei Canadair CL-415, 4 air tractor e 3 elicotteri da irrorazione di acqua. Operazioni di nozzaggio sono proseguite per assicurare l'estinzione completa del rogo, una situazione descritta come favorevole dal portavoce dei pompieri. Le autorità hanno assicurato che l'autostrada 61 sarà riaperta il più presto possibile e che una vigilanza rimarrà attiva durante la notte per evitare ricadute. L'incendio è parte di una serie di focolai che hanno interessato diverse regioni francesi. L'estate mettendo a dura prova le capacità di risposta dei servizi di emergenza. Il contenimento dell'incendio vicino a Carcassonne rappresenta uno dei numerosi interventi. Francia quest'estate è in risposta a una stagione di incendi forestali particolarmente intensa in tutta la Francia. A check by Gemma Ford Tour de France Femmes porta importanti modifiche al traffico a Nizza. Le autorità di Nizza hanno avvisato automobilisti e utenti dei trasporti pubblici di organizzare i propri spostamenti in vista delle ultime due tappe del Tour de France Femmes, in programma per l'8-9 agosto. Durante il weekend sono previste restrizioni estese su strade, parcheggi e linee tranviarie. La gara terminerà sabato 8 agosto a Nizza, dopo la tappa proveniente da Sisteron, mentre l'ultima tappa partirà e si concluderà nella stessa città nella domenica successiva. Per garantire il regolare svolgimento dell'evento, hanno chiuso progressivamente diverse sezioni della città, in particolare lungo la Promenade des Anglais, nel centro storico e nel quartiere del Porto. Le vie più critiche si annoverano tratti della Promenade des Anglais, la Quai des États-Unis, l'Avenue Max Gallo e la Place Massena, e saranno bloccati in orari differenti nel corso del fine settimana. Le limitazioni di parcheggio interesseranno numerose strade dal 7 al 10 agosto. Il fermo sarà obbligatorio su tutte le carreggiate interessate, indipendentemente dal tipo di permesso. Anche il trasporto pubblico subirà modifiche. Sabato, le linee tranviarie 2 e 3 offriranno un servizio navetta fra le stazioni Magnan e Ferber dalle 16 alle 18:30. Domenica, la linea 1 opererà navette parziali tra le stazioni Massena e Viboldi e Vauban dalle 6 alle 22. Nonostante le passaggi pedonali sulla Promenade des Anglais resteranno disponibili prima e dopo il passaggio della carovana promozionale e dei corridori. Le vicinanze dell'Alliance Riviera, l'accesso è a Leclerc e al centro commerciale Nice Valley rimarrà aperto. Interlink Steer Shopping Center sarà chiuso al pubblico dalle 16 alle 18.30 di sabato. Sentite solo transito di veicoli inferiori a 1,90. Un parcheggio gratuito in zona P1 bis, vicino Hollands Riviera, sarà disponibile per i residenti della parte occidentale di Nizza sabato. Le autorità invitano residenti e visitatori a consultare l'elenco completo delle restrizioni. Prima di mettersi in viaggio, perché gli orari di chiusura variano a seconda della località e le vie saranno riaperte progressivamente al termine della gara. Di contesto, il Tour de France Femmes è la principale corsa ciclistica femminile europea. Il 2026 si concluderà con le due ultime tappe a Nizza. Fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale. Piano per lunedì 03 agosto 2026 su Francia Oggi. Toven, un podcasting, è in onda media sui 15.705 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Incendio devastante di un traghetto in Indonesia lascia almeno 5 morti e 41 dispersi. Un traghetto affollato che collegava Surabaya a Makassar è stato colto da un incendio in pieno mare, provocando la morte di almeno 5 persone e la scomparsa di 41. L'imbarcazione, che trasportava più di 260 persone, è stata avvicinata al momento del sinistro da numerose imbarcazioni di soccorso, ma le fiamme hanno rapidamente compromesso la struttura del veicolo. Testimoni a bordo hanno descritto una scena di panico, con la fuoriuscita di fumo denso e il rumore dei motori che lottavano contro la perdita di propulsione. Le autorità indonesiane hanno avviato un'indagine per stabilire le cause dell'incendio, ipotizzando un possibile cortocircuito o un guasto nei serbatoi di carburante. Nel frattempo, le vittime sopravvissute sono state trasferite in ospedali locali per ricevere cure, mentre le famiglie dei dispersi attendono notizie sullo stato dei soccorsi. L'incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza del trasporto marittimo nella regione, evidenziando la necessità di standard più rigorosi e controlli più frequenti sui mezzi di trasporto pubblico su scala nazionale. Intervento coordinato di yen da parte di Stati Uniti e Giappone per sostenere la valuta. Il Ministero delle Finanze giapponese ha confermato che venerdì gli Stati Uniti hanno collaborato con il Tesoro giapponese in un'operazione di acquisto di yen destinata a rafforzare la moneta asiatica in un contesto di turbolenze valutarie. L'intervento è stato motivato da un rialzo dei tassi di interesse negli Stati Uniti, che aveva spinto gli investitori a spostare i capitali verso il dollaro, indebolendo il yen. Le autorità hanno dichiarato che l'azione è stata decisa per mantenere la stabilità dei mercati finanziari e per prevenire ulteriori pressioni inflazionistiche. Gli analisti di mercato hanno valutato l'intervento come un segnale di vigore da parte delle due maggiori economie, sottolineando che la cooperazione potrebbe diventare più frequente qualora le pressioni valutarie aumentassero. Il valore del yen ha mostrato una leggera ripresa nelle ore successive, ma gli osservatori rimangono cauti, spiegando che la volatilità potrebbe persistere finché le politiche monetarie globali continueranno a divergere. OPEC Plus annuncia un nuovo aumento delle quote di produzione petrolifera per settembre. L'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio ha deciso di incrementare le quote di produzione di 180.000 barili al giorno a partire dal mese di settembre, in risposta al recupero della domanda globale dopo la diminuzione delle tensioni in Medio Oriente. La decisione è stata presa durante una riunione virtuale dei membri, i quali hanno sottolineato l'importanza di bilanciare la stabilità dei prezzi con la necessità di sostenere i paesi produttori che hanno subito profonde compressioni economiche negli ultimi mesi. Gli esperti prevedono che l'aumento delle quote possa contribuire a moderare i prezzi del petrolio, che negli ultimi giorni avevano subito una lieve flessione. Tuttavia, l'impatto complessivo dipenderà dall'evoluzione della domanda soprattutto nei paesi in rapido sviluppo, dalla capacità dell'OPEC Plus di mantenere una coesione interna tra i membri più grandi e quelli più piccoli. Dopo la guerra, gli Stati Uniti, Israele e Iran si scontrano anche nello spazio digitale. Con gli ultimi rapporti di intelligence, le ostilità tra gli Stati Uniti, Israele e Iran hanno assunto una nuova dimensione, spostandosi dal campo di battaglia tradizionale a quello cibernetico. Le forze statunitensi avrebbero intensificato le operazioni di cyberspionaggio contro infrastrutture iraniane, mentre le autorità israeliane hanno segnalato tentativi di sabotaggio digitale contro sistemi di difesa critici. l'Iran, dal canto suo, è battuto con attacchi di DDoS e campagne di disinformazione sui social media per erodere la fiducia nei confronti delle alleanze occidentali. Gli specialisti di sicurezza informatica avvertono che la situazione potrebbe degenerare in una corsa agli armamenti digitali, con la possibilità che gruppi di hacker affiliati a stati nazionali vengano coinvolti in attacchi più sofisticati. Le autorità internazionali stanno valutando misure di regolamentazione per limitare l'escalation, ma finora la mancanza di un consenso globale rende difficile contenere le tensioni in questo nuovo teatro di guerra. Il prezzo del petrolio scende di oltre il 4%, grazie al raffreddamento delle tensioni mediorientali. Il prezzo del petrolio Brent ha registrato una caduta di oltre il 4%, mentre il WTI ha seguito una traiettoria simile, in seguito a segnali di diminuzione delle ostilità nella regione del Golfo. Gli operatori di mercato hanno interpretato la riduzione delle minacce di attacchi a rotte di spedizione come un fattore chiave per la stabilizzazione dei prezzi, incoraggiando gli investitori a ridurre le posizioni speculative sui futures energetici. Compagnie petrolifere hanno annunciato piani per aggiustare le loro previsioni di produzione, sperando in una ripresa della domanda europea. Gli analisti sottolineano che, sebbene la flessione attuale sia significativa, il mercato rimane vulnerabile a qualsiasi riemersione di conflitti geopolitici. Pertanto, le strategie di copertura continuano a giocare un ruolo importante per le imprese che dipendono dal petrolio per le loro attività, mentre i consumatori potrebbero avvertire un leggero calo dei prezzi alla pompa nei prossimi mesi. L'inflazione francese accelera al 2,1% su base annua il ruolo dei servizi e dell'energia. I dati più recenti dell'INSEE mostrano che l'inflazione in Francia ha nuovamente superato il 2%, spinta principalmente dall'aumento dei prezzi dei servizi e dell'energia. Il rincaro dei costi dell'elettricità e del gas ha avuto un impatto diretto sui consumatori, mentre il settore dei servizi, dalle telecomunicazioni al trasporto pubblico, ne ha registrato incrementi dei canoni. Il governo francese ha ribadito la volontà di mantenere il controllo della spesa pubblica, ma ha anche indicato la necessità di interventi mirati per proteggere i redditi più vulnerabili. Gli economisti prevedono che, se le pressioni sui prezzi dell'energia dovessero persistere, l'inflazione potrebbe mantenere un trend ascendente nel breve periodo. Tuttavia, le politiche di diversificazione delle fonti energetiche e il potenziamento delle energie rinnovabili sono visti come possibili leve per contenere ulteriori aumenti dei costi, favorendo una stabilizzazione del livello generale dei prezzi. TSMC sviluppa nuova tecnologia di packaging per chip AI per contrastare Intel. Il colosso taiwanese dei semiconduttori ha annunciato di aver concesso un vantaggio competitivo ai propri prodotti di intelligenza artificiale mediante una nuova tecnologia di packaging, capace di aumentare la densità e l'efficienza termica dei chip. Questa soluzione è pensata per ridurre le perdite di energia e migliorare le prestazioni di calcolo. Si propone come risposta diretta alle recenti innovazioni di Intel nel settore dei processori ad alte prestazioni. I primi prototipi sono già in fase di test presso clienti strategici nel campo del data center dell'applicazione. Esperti ritengono che la Bespiro Wasserman di TSMC potrebbe ridisegnare la concorrenza globale, rafforzando la posizione dell'azienda nella catena di fornitura dei componenti per l'AI. Se la tecnologia si dimostrerà affidabile e scalabile, potrebbe accelerare la diffusione di soluzioni AI più potenti, influenzando gli investimenti di aziende tecnologiche e la strategia di sviluppo dei concorrenti occidentali. Tokyo, Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per lunedì 03 agosto 2026. Parigi. Giornate canicolose con brevi rovesci. Al mattino il cielo è parzialmente velato sopra Parigi, con temperature intorno ai 23 gradi e là. Sensazione di 25 gradi, vento leggero da 15 km e nessuna pioggia. La mattinata resta stabile e piacevole, ma verso mezzogiorno il sole inizia a dominare e le temperature si alzano rapidamente fino a 37 gradi, con sensazione di 41 gradi sotto il sole cocente. Il vento aumenta a 10 km, con raffiche che possono raggiungere i 45 km. Portando una probabilità di pioggia del 35% e la possibilità di rovesci verso il tardo pomeriggio. Il primo pomeriggio le nuvole si diradano, ma le raffiche rimangono vivaci. mentre la città avverte un forte senso di afa. Serata porta un leggero abbassamento a 29 gradi, su venti più intensi di 15 km, con raffiche fino a 50 km e un rischio di pioggia del 30%. La notte la temperatura scende a 25 gradi. Vento si attenua a 10 km/h, con raffiche di 30 km/h il cielo rimane asciutto. Secondo l'esperto Reggie Kripet, la fa è anomala ma non sorprendente per quest'estate europea. Nacco Monte Carlo, sole quasi costante e caldo moderato. Al risveglio, la principessa del Mediterraneo è avvolta da un cielo sereno con 27 gradi e una sensazione di 31 gradi. Il vento soffia delicatamente da nord-est a 10 km e non ci sono precipitazioni. La mattina si mantiene asciutta con il sole che scalda gradualmente il territorio. Scende a salire le temperature a 31 gradi nel pomeriggio, precipite come 40 gradi a causa dell'umidità. Il vento rimane debole a 10 km e con qualche raffica di 25 km densa come una minaccia di pioggia. Nel tardo pomeriggio il cielo rimane poco nuvoloso. La temperatura si attesta a 29 gradi e il vento si mantiene costante senza cambiamenti. La sera scende lievemente a 26 gradi. Il vento si calma ulteriormente e il cielo rimane limpido, privo di precipitazioni. Nella notte la temperatura si mantiene intorno ai 26 gradi. Il vento è quasi assente e il cielo rimane sereno per tutta la notte. Milano, affa intensa con cieli sereni. Alba Milano gode di un cielo poco nuvoloso con 27 gradi. Vento debole da nord-est a 5 km e nessuna pioggia, offrendo una partenza fresca ma già calda. La mattina prosegue con poco sole e temperature che rimangono intorno ai 27 gradi. Il vento rimane quasi assente e l'aria resta secca. Il pomeriggio il sole domina, spingendo la temperatura massima fino a 36 gradi, percepiti come 38 gradi, con un leggero vento da est di 3 km che soffia costantemente. Il vento resta debole ma più presente, con raffiche di 9 km creando una lieve brezza sull'afa dominante. Il tramonto vede una discesa a 34 gradi. Il vento si sposta verso est-sud-est a 3 km e il cielo rimane sereno, senza alcuna pioggia in vista. La notte porta temperature intorno ai 31-33 gradi, il vento si fa più leggero verso sud, rimane asciutto e la sensazione di caldo persiste fino alle prime ore del mattino. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di Trebia Meteo, stabilità dell'alta pressione proviene dal Nord Africa e sostiene l'afa tipica di questo periodo dell'anno. Torial Meteo di Rachel. Quando il clima è colpa di tutti. È divertente osservare quante volte si attribuisca ogni soffio di vento o ogni goccia di pioggia al magnifico cambiamento climatico. Domanda retorica, sarà davvero il riscaldamento globale a farci sudare durante un normale pomeriggio d'estate o basti solo un po' di sole? La risposta è più semplice di quanto crediamo. Ma la narrativa vuole rendere ogni evento meteorologico una prova dell'apocalisse climatica. Scille alla ricerca di allarmismi e alla ricerca di colpe se piove. Alla crisi climatica, se splende il sole, e il riscaldamento globale, se il vento soffia, è il grande surriscaldamento del pianeta. Queste conclusioni affrettate, però, spesso ignorano la variabilità naturale del tempo. Perché non godersi semplicemente la senza trasformare ogni briciola di nuvola in una sentenza profetica? Quando il giorno, Marco, oggi il cielo è limpido, il sole scalda, ma il vento è timido. Zal, il vento è un pensiero che passa, non è nulla, Marco. Allora il cielo non è caldo né freddo. Zal, Shu, il cielo è il riflesso del cuore e il vento è il respiro della terra. Questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia oggi con Centrale Milano 1575 kilocicli.
2: Italia in groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.
4: Welcome to the France Today and Central Milan News Bulletin for Monday, August 03, 2026 on francetoday.com, in podcasting via AI chatbot and on medium waves at 1575 kHz. In the newsroom in Nice, Marco Hugo Barsati. From Paris, Rachel Costa. Italian, the restaurant hit by the bomb in Moscow fire in Carcassonne now contained. Tour de France in Nice. All details, weather, Paris, Milan, Monte Carlo news from France. Italian restaurant Balzi Rossi, hit by an explosive device in Moscow, is the twin of the one in Ventimiglia. On August 1, 2026, an improvised explosive device detonated at the entrance of the Balzi Rossi restaurant, located on the ground floor of one of the Stalinist skyscrapers on Kudrinskaya Square in the heart of Moscow. The attack, which occurred during a private banquet on the summer terrace, caused three deaths, including the woman who was carrying the explosive and a security guard, and more than 20 injured. Russian authorities classified the incident as a terrorist act. The Moscow Balzi Rossi is a high-end Italian restaurant specializing in Ligurian and Mediterranean cuisine and run by a brigade composed primarily of Italian chefs. Closed to the public for the private event, the venue was known in the Moscow gastronomic scene for its elegant service and the quality of its dishes. The name is not accidental. The Balzi Rossi of Ventimiglia, founded in 1982 at the foot of the cliffs of the same name in Liguria, has long been considered the starting point of the project. According to industry sources, including a 2016 Gambero Rosso article, the two restaurants are part of the same business venture and shared both the brand and ownership. At that time, Chef Emanuele Mongillo, head chef in Moscow, declared that he was part of the Balzi Rossi project, which comprised the two locations, the Ligurian and the Russian one. The attack therefore struck a brand that, in addition to bearing the signature of Italian cuisine, maintains a direct link with the Riviera of the Ponente. Investigations into the dynamics and motives of the attack are still ongoing, but the case reignites the debate on the vulnerability of Italian restaurant businesses abroad. The article is based on official communications from Russian authorities and on specialized journalistic sources in the restaurant sector. Fact check by Gemma. For in France, 3/4 of employees do not use all their vacation days. On average, 6 days remain unused. A recent survey conducted by the human resource management platform Deel, based on about 16,000 approved leave requests from 17,500 employees of thousands of companies operating in Europe, the United Kingdom, the United States, Canada, and Mexico, highlights a French paradox. Despite legislation providing the highest number of vacation days among the countries studied, most workers do not use them all. On average, each year in France, 6 vacation days per employee remain unused, amounting to almost 25% of the entitlement. The most striking figure is that only 25% of French employees take the full allotment of vacation days available, the lowest percentage among the 23 countries examined. The median number of vacation days granted in France is 34, including RTT, with a legal minimum of 25 days. However, the median of days actually taken is 28, lower than Germany, 26, Sweden and the United Kingdom, 20, but higher than the United States, 16, and Canada, 11. Canadians show the lowest participation, with less than 20% of workers using the full holiday right. In the international comparison, Norway, the United Kingdom, and Poland record the highest usage, with 40-50% of employees using all vacation days. Other countries with a similar number of granted days, around 25, show marked variations. More than 45% of Norwegians, Britons, and Poles use them, versus barely 30% of the Dutch and Italians. Alliances such as Denmark and Spain exceed 35%, but remain below 40%. The analysis also shows a strong concentration of summer vacations in France. Almost 40% of employees are absent on August 14th, the most requested day, confirming the stereotype of the mass summer exodus. In other countries, the summer peak is less pronounced, 10-20% in Germany, or shifts to July in the United States. Outside of summer, the Christmas week is the period with the greatest reduction in office presence, with 56% of workers absent on December 26, far surpassing the highest summer peak. Maxime Hoff, the direct commercial manager for Deel in France, emphasizes that France illustrates a rare paradox. A country among the most generous in terms of rights, but one of the least efficient in their utilization, with 6 days left on the table each year. The research is based on data collected from over 1,500 employees of European and North American companies, offering a comparative view of vacations use behaviors worldwide. Fact check by Gemma Four, editorial by Rachel, The Vacations to Collect, Not to Live. I'm reading you now my editorial of the day. Is it really a shock that three quarters of the French leave 6 vacation days unused on the table? Or is it the biggest revelation of the year, alongside the new trends of filtered coffee? The screaming headline on BFM makes us believe we have discovered a national disaster. But where are the concrete proofs of an actual malfunction of the labor system? The cited report, a pact between the HR platform deal and a few hundred thousand leave requests, turns company culture data into a sort of psychological drama. The French are lazy. The French are stressed. The French don't want to go on holiday. Yet, let us remember that the average of days granted is 34, RTT included, a figure even Bali vacations don't approach. Isn't that it more curious that, with such a large provision, people prefer to accumulate it rather than enjoy it? The comparison with Norway, the United Kingdom and Poland was meant to make us feel inferior, as if the problem were the lack of enthusiasms of our employees. But whoever asks workers if they fear losing opportunities, if performance anxiety holds them back, or if companies reward only presence, not well-being, the bias is evident. The employee is blamed while hierarchical pressure remains invisible. And finally, the obsession with the August or December 26 absence peak. The press sells us the idea of a resource massacre. But isn't the hypocrisy finer when every year offices close at Christmas, while at the same time campaigns to work more are launched the rest of the year? In short, the reportage is more a data marketing exercise than a genuine sociological investigation. Cone of the day. Monk. Why do the French accumulate vacation days without ever taking them, if they have so much time available? Master. Because time is a fish that swims faster than their desire to fish, and every time they try to catch it, the bad fisherman is the same agenda that forces them to row toward the office. Monk. Then what to do with those unused days? Let them rot like forgotten fruits in a basket. Master. The fruit that is not harvested feeds the tree of productivity, but the tree twists onto its own root. True wealth is knowing how to turn emptiness into a smile, even if the smile is only that of the calendar slipping away. And let's get back to the news. Particularly complex fire near Carcassonne, now contained, announces the prefecture of Aude. The fire, described as particularly complex, which had already consumed over 100 hectares of vegetation near Carcassonne, was declared fixed by the Aude prefecture on the evening of August 2. The fire originated from a burning automobile on the A61 highway, causing a total closure of the roadway between exits 24, Carcassonne East, and 23, Carcassonne West, in both the Toulouse and Narbonne directions. About 100 residents of the municipality of Cazilhac were evacuated, were as a precaution, by order of the mayor, and were directed to the town hall. The operation was characterized by a massive commitment of human and aerial resources. 280 firefighters, 2 vehicles, 4 Canadair CL-415 aircraft, 4 air tractors and 3 water-dropping helicopters. The Nosling's operations continued to ensure full extinguishment of the blaze, with the situation described as favorable by the fire brigade spokesperson. Authorities assured that the A61 highway will be reopened as soon as possible, and that surveillance will remain active during the night to avoid relapses. The fire is part of a series of outbreaks that have affected several French regions this summer, putting great strain on emergency service response capacities. The containment of the fire near Carcassonne represents one of the numerous interventions faced this summer in response to an especially intense forest fire season across France. Fact check by Gemma Four, Tour de France, FEMS brings important traffic changes to Nice. Nice authorities have warned motorists and public transport users to organize their travel in view of the last 2 stages of the Tour de France FEMS, scheduled for August 8 and 9. Over the weekend, extended continued restrictions are planned on roads, parking and tram lines. The race will finish on Saturday, August 8 in Nice, after the stage arriving from Sisteron, while the final stage will start and conclude in the same city on the following Sunday. To ensure the regular running of the event, several sections of the city will be progressively closed, especially along the Promenade des Anglais, in the historic centre and in the Port District. Among the most critical roads are stretches of the Promenade des Anglais, the Quai des États-Unis, Avenue Max Gallo and Place Massena, which will be blocked at different times over the weekend. Parking restrictions will affect numerous streets from August 7 to 10. Stopping will be mandatory on all affected carriageways, regardless of permit type. Public transport will also change. On Saturday, tram lines 2 and 3 will offer a shuttle service between Magnan and Ferber stations from 16 hours to 18 hours 30. On Sunday, line 1 will run partial shuttles between Massena, Garibaldi and Vauban stations from 06 hours to 22 hours. Despite the restrictions, pedestrian crossings on the Promenade des Anglais will remain available before and after the promotional caravan and the Riders Pass. Near the Allianz Riviera, access to Île-Claire and the Nice Valley Shopping Centre will stay open, while the Lingostière Shopping Centre will be closed to the public from 16 hours to 18 hours 30 on Saturday, allowing only vehicles under 190 meals to pass. A free parking lot in the P1bis area near the Allianz Riviera will be available for residents of Western Nice on Saturday. Authorities invite residents and visitors to consult the full list of restrictions before traveling, as closure times vary by location and the roads will be progressively reopened after the race. Context note. The Tour de France Femmes is the premier European women's cycling race and in 2026 will conclude with the final two stages in Nice. Fact check by Gemma Four. Welcome to the International Bulletin from France Today and Radio Central Milan from Monday, August 03, 2026 on France Today. Com in podcasting and on medium waves at 1575 kHz. From Paris, I am Rachel Costa. Devastating ferry fire in Indonesia leaves at least 5 dead and 41 missing. An overcrowded ferry linking Surabaya to Makassar was struck by a fire in the open sea, causing at least 5 deaths and 41 missing. The vessel, which was carrying more than 260 people, was approached at the moment of the incident by numerous rescue boats, but the flames quickly compromised the vessel's structure. Witnesses on board described a scene of panic, with dense smoke billowing and engines struggling against loss of propulsion. Indonesian authorities have launched an investigation to determine the cause of the fire, hypothesizing a possible short circuit or a fuel tank failure. Meanwhile, surviving victims have been transferred to local hospitals for treatment, while families of the missing await news on the rescue efforts. The incident reignites debate on maritime transport safety in the region, highlighting the need for stricter standards and more frequent inspections of public transport vessels on a national scale. Coordinated yen intervention by the United States and Japan to support the currency. The Japanese Ministry of Finance confirmed that on Friday the United States collaborated with the Japanese Treasury in a yen purchase operation aimed at strengthening the Asian currency amid currency market turbulence. The intervention was motivated by a rise in U.S. interest rates, which had pushed investors to shift capital toward the dollar, weakening the yen. Authorities said the action was taken to maintain financial market stability and to prevent further inflationary pressure. Market analysts assessed the intervention as a signal of vigor from the two major economies, noting that cooperation could become more frequent should currency pressures increase. The yen's value showed a slight recovery in the following hours, but observers remain cautious, indicating that volatility could persist as long as global monetary policies continue to diverge. OPEC Plus announces a new increase in oil production quotas for September. The Organization of the Petroleum Exporting Countries decided to raise production quotas by 18,800 barrels per day starting in September in response to the rebound in global demand after a reduction in Middle East tensions. The decision was taken during a virtual meeting of members who emphasized the importance of balancing price stability with the need to support producer countries that have faced deep economic compression in recent months. Experts foresee that the quota increase could help moderate oil prices, which in recent days had shown a slight dip. However, the overall impact will depend on demand evolution, especially in fast-growing countries, and on OPEC Plus's ability to maintain internal cohesion among larger and smaller members. Cyberwar. The United States, Israel, and Iran clash also in digital space. According to the latest intelligence reports, hostilities among the United States, Israel, and Iran have taken on a new dimension, shifting from the traditional battlefield to the cyber realm. U.S. forces are said to have intensified cyber spying operations against Iranian infrastructure, while Israeli authorities have reported attempts at digital sabotage against critical defense systems. Iran, for its part, has responded with DDoS attacks and disinformation campaigns on social media to erode trust in Western alliances. Cybersecurity specialists warn that the situation could degenerate into a digital arms race, with the possibility that state-affiliated hacker groups become involved in more sophisticated attacks. International authorities are evaluating regulatory measures to curb escalation, but so far the lack of a global consensus makes it difficult to contain tensions in this new theater of war. Oil price drops more than 4% thanks to easing Middle East tensions. Brent crude recorded a decline of over 4%, while WTI followed a similar trajectory after signals of reduced hostilities in the Gulf region. Market operators interpreted the reduction of threats to shipping routes as a key factor for price stabilization, encouraging investors to cut speculative positions on energy futures. Oil companies have announced plans to adjust their production forecasts, hoping for a rebound in European demand. Analysts underline that, although the current dip is significant, the market remains vulnerable to any resurgence of geopolitical conflict. Consequently, hedging strategies continue to play an important role for firms dependent on oil for their operations, while consumers may notice a slight drop in pump prices in the coming months. French inflation accelerates to 2.1% year. The role of services and energy. The latest INSEE data show that inflation in France has again surpassed 2%, driven mainly by rising prices in services and energy. Higher electricity and gas costs have had a direct impact on consumers, while the services sector, from telecommunications to public transport, recorded fee increases. The French government reiterated its intent to keep public spending under control, but also indicated the need for targeted measures to protect the most vulnerable incomes. Economists predict that if energy price pressures persist, inflation could maintain an upward trend in the short term. However, policies aimed at diversifying energy sources and boosting renewables are seen as possible levers to contain further cost hikes, fostering a stabilization of overall price levels. TSMC develops new AI chip packaging technology to counter Intel. The Taiwanese semiconductor giant announced that it has granted a competitive edge to its artificial intelligence products through a new packaging technology capable of increasing density and thermal efficiency of chips. This solution, designed to reduce energy losses and improve compute performance, is positioned as a direct response to recent Intel innovations in the high-performance processor sector. The first prototypes are already being tested with strategic customers in data center and cloud application fields. Experts believe TSMC's advance could reshape global competition, strengthening the company's position in the AI component supply chain. If the technology proves reliable and scalable, it could accelerate the rollout of more powerful AI solutions, influencing tech company investments and the development strategies of Western competitors. Meteo Paris, Monaco, Monte Carlo, and Milan for Monday, August 03, 2026. Paris, sweltering day with brief showers. In the morning, the sky is partially veiled over Paris with temperatures around 23 degrees Celsius and a feel like of 25 degrees Celsius. Light wind at 15 km h and no rain. The morning remains stable and pleasant, but around noon the sun begins to dominate and temperatures quickly rise to 37 degrees Celsius, feeling like 41 degrees Celsius under the scorching sun. Wind increases to 10 km h with gusts up to 45 km h, bringing a 35% chance of rain and the possibility of showers late in the afternoon. In the early afternoon, clouds thin out but gusts stay lively, while the city feels a strong sense of heat. Evening brings a slight drop to 29 degrees Celsius, stronger winds of 15 km h, with gusts up to 50 km h and a 30% rain risk. At night, temperature falls to 25 degrees Celsius, wind eases to 10 km h with gusts of 30 km and the sky stays dry. According to expert Regis Crepe, the heat is unusual, but not surprising for this European summer. Monaco, Monte Carlo, almost constant sun and moderate heat. At dawn, the Mediterranean Princess is wrapped in clear skies with 27 degrees Celsius and a feel like of 31 degrees Celsius. A gentle northeast breeze at 10 kilometers H and no precipitation. The morning stays dry, with the sun gradually warming the territory, raising temperatures to 31 degrees Celsius in the afternoon, perceived as 40 degrees Celsius due to humidity. Wind remains light at 10 kilometers H, with occasional gusts of 25 kilometers H. Without any rain threat. Late afternoon, the sky stays slightly cloudy, temperature holds at 29 degrees Celsius, and wind remains steady. Evening gently drops to 26 degrees Celsius, wind calms further, and the sky stays clear, free of rain. During the night, temperature holds around 26 degrees Celsius, wind is nearly absent, and the sky remains clear throughout. Milan, intense heat with clear skies. At sunrise, Milan enjoys a slightly cloudy sky with 27 degrees Celsius, a light northeast breeze at 1 km h and no rain, offering a fresh but already warm start. Morning continues with little sun and temperatures staying around 27 degrees Celsius. Wind remains almost still and the air stays dry. In the afternoon, the sun dominates, pushing the maximum temperature to 36 degrees Celsius, felt as 38 degrees Celsius, with a light east-south. East wind at 3 km h that blows constantly. Wind stays weak but more noticeable, with gusts of 9 km h, creating a mild breeze on the prevailing heat. Sunset sees a drop to 34 degrees Celsius. Wind shifts to east-southeast at 3 km h, and the sky remains clear, with no rain in sight. Night brings temperatures around 31 to 33 degrees Celsius. Wind lightens toward the south, stays dry, and the feeling of heat persists into the early morning hours. According to expert Daniel Berlusconi of 3B Meteo, the high-pressure stability comes from North Africa and supports the typical heat of this time of year. Weather editorial by Rachel. When the climate is everyone's fault. It's amusing to see how often every gust of wind or drop of rain is blamed on the magnificent climate change. Rhetorical question. Is global warming really making us sweat during a normal summer afternoon, or is a bit of sun enough? The answer is simpler than we think, but the narrative wants to turn every weather event into proof of a climate apocalypse. It swings between alarmist excess and the hunt for culprits. If it rains, it's the climate crisis. If the sun shines, it's global warming. If the wind blows, it's the planet's great overheating. These rushed conclusions often ignore the natural variability of weather. So, why not simply enjoy the moment without turning every cloud fragment into a prophetic sentence? Koan of the day. Monk. Today the sky is clear, the sun warms, but the wind is shy. Zhao Zhou. The wind is a passing thought, it is nothing. Monk. Then the sky is neither hot nor cold? Zhao Zhou. The sky is the reflection of the heart, and the wind is the breath of the earth. And that's today's weather. Sign off. Online, on X and Mastodon, on all smart speakers and on medium wave, this is Francia Oggi with Central Milano, 1575 kilohertz. This is all for now. From the Paris newsroom, I'm Rachel Costa. This is Francia Oggi, Central Milano, 1575 kilohertz.

0: Italiano, ristorante colpito dalla bomba mosca, incendio a Carcassonne, ora contenuto. Tour de France a Nizza, tutti i dettagli. Benvenuti al Nozziero di Francia, oggi Centrale Milano e Radio Nizza, per lunedì 3 agosto 2026 su franciaoggi.com, podcasting tramite chatbot AI e sulle onde medie del 1575. Chi vi parla è Narco Ugo Barsotti, e a Parigi vi parlerà poi Rachel Costa. Il 1 agosto un ordigno artigianale esploso all'ingresso del ristorante Balzi Rossi, situato al piano terra di uno dei grattacieli staliniani nel cuore di Mosca. L'attacco, avvenuto durante un banchetto privato sulla terrazza estiva, ha provocato 3 morti, tra cui la donna che trasportava l'esplosivo, una guardia di sicurezza e oltre 20 feriti. Le autorità russe hanno classificato l'episodio come atto terroristico. Il Balzi Rossi di Mosca è un ristorante italiano di alto livello, specializzato in cucina ligure e mediterranea, gestito da una brigata composta prevalentemente da chef italiani. Il nome non è casuale. Il Balzi Rossi di Ventimiglia, fondato nel 1982 ai piedi delle scogliere omonime in Liguria, qua vicino, è da tempo considerato il punto di partenza del progetto. Secondo fonti del settore, tra cui un articolo su Gambero Rosso, i due ristoranti fanno parte dello stesso progetto imprenditoriale ed erano condivisi sia dal punto di vista del marchio, e questo è tutto davvero sul sito, sia della proprietà. All'epoca lo chef Emanuele Mongillo, capo della cucina di Mosca, aveva dichiarato di far parte del progetto Balzi Rossi, che comprendeva appunto le due sedi. E in Francia si parla di questo. Una recente indagine condotta dalla piattaforma Dell, basata su 160.000 richieste di ferie approvate tra Europa, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Messico, evidenzia un paradosso francese. Nonostante la legislazione preveda il numero più alto di giorni di ferie della terra, la maggior parte dei lavoratori non li utilizza tutti. In media ogni anno in Francia rimangono inutilizzati 6 giorni di ferie per dipendente, pari al 25% dei diritti spettanti. Il dato più significativo è che solo il 25% dei dipendenti francesi prende l'intero monte ferie a disposizione, la percentuale più bassa dei 23 paesi studiati. La mediana dei numeri di ferie concessi in Francia, comprensivi di RTT, è 34, con un minimo legale di 25, tuttavia la mediana di giorni effettivamente fruiti è 28, dunque inferiore alla Germania, 26, perché 28 meno di 26, secondo France Info. Svezia e Regno Unito 24, ma superiore agli Stati Uniti. Nel confronto internazionale, Norvegia, Regno Unito e Polonia registrano il più alto utilizzo, ma come sanno tutti coloro che devono prendere ferie partendo dalla Francia, non è esattamente facile finanziare 28 o 34 giorni di ferie, è meglio stare a casa. Intanto l'incendio a Carcassonne è contenuto e tra poco, nella parte di notiziario letta da Rachel, daremo tutti i dettagli delle importanti novità, o meglio, delle importanti modifiche al traffico nella città di Nizza, che avranno inizio venerdì per terminare domenica, in seguito all'arrivo del Tour de France Donne. Per sentire un commento sulle notizie di oggi e per il resto delle notizie internazionali, diamo la parola a Rachel.
1: Vacanze da collezionare, non da vivere. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. È davvero uno shock che 3/4 dei francesi lasciano sul tavolo 6 giorni di ferie non usate. O forse la più grande rivelazione dell'anno, accanto alle nuove tendenze del caffè filtrato. Il titolone urlante di BFM ci fa credere di aver scoperto una catastrofe nazionale. Dove sono le prove concrete di un vero malfunzionamento del sistema lavorativo? Il report citato pace tra la piattaforma HR Deal e qualche centinaia di migliaia di richieste di congedo, trasforma dati di cultura aziendale in una sorta di dramma psicologico. Il francese è pigro, il francese è stressato, il francese non vuole andare in vacanza. Pure, ricordiamo che la media di giorni concessi è di 34, RTT inclusi, una cifra cui neanche le vacanze di Bali si avvicinano. Non è forse più curioso il fatto che, con così tanta dotazione, la gente preferisca accumularla piuttosto che godersela? Il paragone con la Norvegia, il Regno Unito e la Polonia è servito a farci sentire inferiori, come se il problema fosse la mancanza di entusiasmo dei nostri dipendenti. Ma chi ha mai chiesto ai lavoratori se temono di perdere opportunità? Se l'ansia da performance li trattiene o se le aziende ricompensano solo la presenza, non il benessere. Bias evidenti in fare si colpevolizza il dipendente, mentre la pressione gerarchica resta invisibile. E infine, La sessione per un picco di assenza in agosto o il 26 dicembre, la stampa ci vende l'idea di massacro di risorse. Ma non è forse più fine l'ipocrisia di chi ogni anno chiude gli uffici a Natale, mentre allo stesso tempo lancia campagne di lavorare di più tutto il resto dell'anno, in sintesi. Il reportage è più un esercizio di marketing dei dati che una vera indagine sociologica, con del giorno, Monaco. Perché i francesi accumulano giorni di ferie senza mai prenderli, se hanno così tanto tempo a disposizione? Maestro, perché il tempo è un pesce che nuota più, veloce del loro desiderio di pescare, e ogni volta che cercano di afferrarlo, il cattivo pescatore è la stessa agenda che li costringe a remare verso l'ufficio. Monaco, allora cosa fare di quei giorni inutilizzati? Lasciarli marcire come frutti dimenticati in un cesto? Maestro, il frutto che non viene colto. Hai in mente l'albero della produttività, ma l'albero si abita alla propria radice. La vera ricchezza è saper trasformare il vuoto in un sorriso, anche se il sorriso è solo quello del calendario che scivola via. Ma torniamo alle notizie. Incendio particolarmente complesso vicino a Carcassonne, ora contenuto, oggi la prefettura della Aude. Il fuoco, definito particolarmente complesso, che aveva già consumato oltre 100 ettari di vegetazione nelle vicinanze di Carcassonne, è stato dichiarato fissato dalla prefettura dell'Aude nella serata del 2 agosto. L'incendio è stato originato da un'automobile in fiamme sull'autostrada 60, provocando la chiusura totale della carreggiata tra le uscite 24 UKC Est e 23 Carcassonne Ovest, sia in direzione di Tolosa sia in quella di Narbona. Circa 100 abitanti del comune di Casillac sono stati evacuati per precauzione su ordine del sindaco e sono stati indirizzati al municipio. L'intervento è stato caratterizzato da un impegno massiccio di risorse umane e aeree, 200 vigili del fuoco, 2 veicoli Dash, 4 aerei Canadair CL-415, 4 air tractor e 3 elicotteri da irrorazione di acqua. Operazioni di nozzaggio sono proseguite per assicurare l'estinzione completa del rogo, con la situazione descritta come favorevole dal portavoce dei pompieri. Le autorità hanno assicurato che l'autostrada 61 sarà riaperta il più presto possibile e che una vigilanza rimarrà attiva durante la notte per evitare ricadute. L'incendio è parte di una serie di focolai che hanno interessato diverse regioni francesi. L'estate mettendo a dura prova le capacità di risposta dei servizi di emergenza. Il contenimento dell'incendio vicino a Carcassonne rappresenta uno dei numerosi interventi. Francia quest'estate è in risposta a una stagione di incendi forestali particolarmente intensa in tutta la Francia. A check by Gemma Ford Tour de France Femmes porta importanti modifiche al traffico a Nizza. Le autorità di Nizza hanno avvisato automobilisti e utenti dei trasporti pubblici di organizzare i propri spostamenti in vista delle ultime due tappe del Tour de France Femmes, in programma per l'8-9 agosto. Durante il weekend sono previste restrizioni estese su strade, parcheggi e linee tranviarie. La gara terminerà sabato 8 agosto a Nizza, dopo la tappa proveniente da Sisteron, mentre l'ultima tappa partirà e si concluderà nella stessa città nella domenica successiva. Per garantire il regolare svolgimento dell'evento, hanno chiuso progressivamente diverse sezioni della città, in particolare lungo la Promenade des Anglais, nel centro storico e nel quartiere del Porto. Nelle vie più critiche si annoverano tratti della Promenade des Anglais, la Quai des États-Unis, l'Avenue Max Gallo e la Place Massena, che saranno bloccati in orari differenti nel corso del fine settimana. Le limitazioni di parcheggio interesseranno numerose strade dal 7 al 10 agosto. Il fermo sarà obbligatorio su tutte le carreggiate interessate, indipendentemente dal tipo di permesso. Anche il trasporto pubblico subirà modifiche. Sabato, le linee tranviarie 2 e 3 offriranno un servizio navetta fra le stazioni Magnan e Ferber dalle 16 alle 18.30. Domenica, la linea 1 opererà navette parziali tra le stazioni Massena e Viboldi e Vauban dalle 6 alle 22. Nonostante le passaggi pedonali sulla Promenade des Anglais resteranno disponibili prima e dopo il passaggio della carovana promozionale e dei corridori. Le vicinanze dell'Alliance Riviera, l'accesso è Leclerc e al centro commerciale Nice Valley rimarrà aperto. Interlink Steer Shopping Center sarà chiuso al pubblico dalle 16 alle 18.30 di sabato. Sentite solo transito di veicoli inferiori a 1,90. Un parcheggio gratuito in zona P1 bis, vicino Hollands Riviera, sarà disponibile per i residenti della parte occidentale di Nizza sabato. Le autorità invitano residenti e visitatori a consultare l'elenco completo delle restrizioni. Prima di mettersi in viaggio, perché gli orari di chiusura variano a seconda della località e le vie saranno riaperte progressivamente al termine della gara. Di contesto, il Tour de France Femmes è la principale corsa ciclistica femminile europea. Il 2026 si concluderà con le due ultime tappe a Nizza. Fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale. Piano per lunedì 03 agosto 2026 su Francia Oggi. Coven, un podcasting, è nelle medie sui 15.705 kHz. La pregi sono Rachel Costa. Incendio devastante di un traghetto in Indonesia lascia almeno 5 morti e 41 dispersi. Un traghetto affollato che collegava Surabaya a Makassar è stato colto da un incendio in pieno mare, provocando la morte di almeno 5 persone e la scomparsa di 41. L'imbarcazione, che trasportava più di 260 persone, è stata avvicinata al momento del sinistro da numerose imbarcazioni di soccorso, ma le fiamme hanno rapidamente compromesso la struttura del veicolo. Testimoni a bordo hanno descritto una scena di panico, con la fuoriuscita di fumo denso e il rumore dei motori che lottavano contro la perdita di propulsione. Le autorità indonesiane hanno avviato un'indagine per stabilire le cause dell'incendio, ipotizzando un possibile cortocircuito o un guasto nei serbatoi di carburante. Nel frattempo, le vittime sopravvissute sono state trasferite in ospedali locali per ricevere cure, mentre le famiglie dei dispersi attendono notizie sullo stato dei soccorsi. L'incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza del trasporto marittimo nella regione, evidenziando la necessità di standard più rigorosi e controlli più frequenti sui mezzi di trasporto pubblico su scala nazionale. Intervento coordinato di yen da parte di Stati Uniti e Giappone per sostenere la valuta. Il Ministero delle Finanze giapponese ha confermato che, venerdì, gli Stati Uniti hanno collaborato con il Tesoro giapponese in un'operazione di acquisto di yen destinata a rafforzare la moneta asiatica in un contesto di turbolenze valutarie. L'intervento è stato motivato da un rialzo dei tassi di interesse negli Stati Uniti, che aveva spinto gli investitori a spostare i capitali verso il dollaro, indebolendo il yen. Le autorità hanno dichiarato che l'azione è stata decisa per mantenere la stabilità dei mercati finanziari e per prevenire ulteriori pressioni inflazionistiche. Gli analisti di mercato hanno valutato l'intervento come un segnale di vigore da parte delle due maggiori economie, sottolineando che la cooperazione potrebbe diventare più frequente qualora le pressioni valutarie aumentassero. Il valore del yen ha mostrato una leggera ripresa nelle ore successive, ma gli osservatori rimangono cauti, spiegando che la volatilità potrebbe persistere finché le politiche monetarie globali continueranno a divergere. OPEC Plus annuncia un nuovo aumento delle quote di produzione petrolifera per settembre. L'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio ha deciso di incrementare le quote di produzione di 180.000 barili al giorno a partire dal mese di settembre, in risposta al recupero della domanda globale dopo la diminuzione delle tensioni in Medio Oriente. La decisione è stata presa durante una riunione virtuale dei membri, i quali hanno sottolineato l'importanza di bilanciare la stabilità dei prezzi con la necessità di sostenere i paesi produttori che hanno subito profonde compressioni economiche negli ultimi mesi. Gli esperti prevedono che l'aumento delle quote possa contribuire a moderare i prezzi del petrolio, che negli ultimi giorni avevano subito una lieve flessione. Tuttavia, l'impatto complessivo dipenderà dall'evoluzione della domanda soprattutto nei paesi in rapido sviluppo, dalla capacità dell'OPEC Plus di mantenere una coesione interna tra i membri più grandi e quelli più piccoli. Dopo la guerra, gli Stati Uniti, Israele e Iran si scontrano anche nello spazio digitale. Con gli ultimi rapporti di intelligence, le ostilità tra gli Stati Uniti, Israele e Iran hanno assunto una nuova dimensione, spostandosi dal campo di battaglia tradizionale a quello cibernetico. Le forze statunitensi avrebbero intensificato le operazioni di cyberspionaggio contro infrastrutture iraniane, mentre le autorità israeliane hanno segnalato tentativi di sabotaggio digitale contro sistemi di difesa critici. L'Iran, dal canto suo, è battuto con attacchi di DDoS e campagne di disinformazione sui social media per erodere la fiducia nei confronti delle alleanze occidentali. Gli specialisti di sicurezza informatica avvertono che la situazione potrebbe degenerare in una corsa agli armamenti digitali, con la possibilità che gruppi di hacker affiliati a stati nazionali vengano coinvolti in attacchi più sofisticati. Le autorità internazionali stanno valutando misure di regolamentazione per limitare l'escalation, ma finora la mancanza di un consenso globale rende difficile contenere le tensioni in questo nuovo teatro di guerra. Il prezzo del petrolio scende di oltre il 4%, grazie al raffreddamento delle tensioni mediorientali. Il prezzo del petrolio Brent ha registrato una caduta di oltre il 4%, mentre il WTI ha seguito una traiettoria simile, in seguito a segnali di diminuzione delle ostilità nella regione del Golfo. Gli operatori di mercato hanno interpretato la riduzione delle minacce di attacchi a rotte di dedizione come un fattore chiave per la stabilizzazione dei prezzi, che incoraggiando gli investitori a ridurre le posizioni speculative sui futures energetici. Compagnie petrolifere hanno annunciato piani per aggiustare le loro previsioni di produzione sperando in una ripresa della domanda europea. Gli analisti sottolineano che, sebbene la flessione attuale sia significativa, il mercato rimane vulnerabile a qualsiasi riemersione di conflitti geopolitici. Pertanto, le strategie di copertura continuano a giocare un ruolo importante per le imprese che dipendono dal petrolio per la loro attività, mentre i consumatori potrebbero avvertire un leggero calo dei prezzi alla pompa nei prossimi mesi. L'inflazione francese accelera al 2,1% su base annua il ruolo dei servizi e dell'energia. I dati più recenti dell'INSEE mostrano che l'inflazione in Francia ha nuovamente superato il 2%, spinta principalmente dall'aumento dei prezzi dei servizi e dell'energia. Il rincaro dei costi dell'elettricità e del gas ha avuto un impatto diretto sui consumatori, mentre il settore dei servizi, dalle telecomunicazioni al trasporto pubblico, ha registrato incrementi dei canoni. Il governo francese ha ribadito la volontà di mantenere il controllo della spesa pubblica, ma ha anche indicato la necessità di interventi mirati per proteggere i redditi più vulnerabili. Gli economisti prevedono che, se le pressioni sui prezzi dell'energia dovessero persistere, l'inflazione potrebbe mantenere un trend ascendente nel breve periodo. Tuttavia, le politiche di diversificazione delle fonti energetiche e il potenziamento delle energie rinnovabili sono visti come possibili leve per contenere ulteriori aumenti dei costi, favorendo una stabilizzazione del livello generale dei prezzi. TSMC sviluppa nuova tecnologia di packaging per chip AI per contrastare Intel. Il colosso taiwanese dei semiconduttori ha annunciato di aver concesso un vantaggio competitivo ai propri prodotti di intelligenza artificiale mediante una nuova tecnologia di packaging, capace di aumentare la densità e l'efficienza termica dei chip. Questa soluzione è pensata per ridurre le perdite di energia e migliorare le prestazioni di calcolo. Si propone come risposta diretta alle recenti innovazioni di Intel nel settore dei processori ad alte prestazioni. I primi prototipi sono già in fase di test presso clienti strategici nel campo del data center dell'applicazione. Gli esperti ritengono che la best view of awesome di TSMC potrebbe ridisegnare la concorrenza globale, rafforzando la posizione dell'azienda nella catena di fornitura dei componenti per l'AI. Se la tecnologia si dimostrerà affidabile e scalabile, potrebbe accelerare la diffusione di soluzioni AI più potenti, influenzando gli investimenti di aziende tecnologiche e la strategia di sviluppo dei concorrenti occidentali. Tokyo, Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per lunedì 03 agosto 2026. Parigi. Giornate canicolose con brevi rovesci. Al mattino il cielo è parzialmente velato sopra Parigi, con temperature intorno ai 23 gradi e là. Sensazione di 25 gradi, vento leggero da 15 km e nessuna pioggia. La mattinata resta stabile e piacevole, ma verso mezzogiorno il sole inizia a dominare e le temperature si alzano rapidamente fino a 37 gradi, con sensazione di 41 gradi sotto il sole cocente. Il vento aumenta a 10 km, con raffiche che possono raggiungere i 45 km, portando una probabilità di pioggia del 35% e la possibilità di rovesci verso il tardo pomeriggio. Il primo pomeriggio le nuvole si diradano, ma le raffiche rimangono vivaci, mentre la città avverte un forte senso di afa. Serata porta un leggero abbassamento a 29 gradi, su venti più intensi di 15 km, con raffiche fino a 50 km e un rischio di pioggia del 30%. La notte la temperatura scende a 25 gradi. Vento si attenua a 10 km, con raffiche di 30 km, il cielo rimane asciutto. Secondo l'esperto Reggie Crippet, la afa è anomala ma non sorprendente per questa estate europea. Una con Monte Carlo, sole quasi costante e caldo moderato. Al risveglio, la principessa del Mediterraneo è avvolta da un cielo sereno con 27 gradi e una sensazione di 31 gradi. Il vento soffia delicatamente da nord-est a 10 km e non ci sono precipitazioni. La mattina si mantiene asciutta con il sole che scalda gradualmente il territorio. Scende a salire le temperature a 31 gradi nel pomeriggio, precipite come 40 gradi a causa dell'umidità. Il vento rimane debole a 10 km e con qualche raffica di 25 km, densa come una minaccia di pioggia. Nel tardo pomeriggio il cielo rimane poco nuvoloso. La temperatura si attesta a 29 gradi e il vento si mantiene costante senza cambiamenti. La sera scende lievemente a 26 gradi. Il vento si calma ulteriormente e il cielo rimane limpido, privo di precipitazioni. Nella notte la temperatura si mantiene intorno ai 26 gradi. Il vento è quasi assente e il cielo rimane sereno per tutta la notte. Milano, afa intensa con cieli sereni. Alba Milano gode di un cielo poco nuvoloso con 27 gradi. Vento debole da nord-est a 15 km e nessuna pioggia, offrendo una partenza fresca ma già calda. La mattina prosegue con poco sole e temperature che rimangono intorno ai 27 gradi. Il vento rimane quasi assente e l'aria resta secca. Il pomeriggio il sole domina, spingendo la temperatura massima fino a 36 gradi, percepiti come 38 gradi, con un leggero vento da est di 3 km che soffia costantemente. Il vento resta debole ma più presente, con raffiche di 9 km creando una lieve brezza sull'afa dominante. Il tramonto vede una discesa a 34 gradi. Il vento si sposta verso est-sud-est a 3 km e il cielo rimane sereno, senza alcuna pioggia in vista. La notte porta temperature intorno ai 31-33 gradi, il vento si fa più leggero verso sud, rimane asciutto e la sensazione di caldo persiste fino alle prime ore del mattino. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di Trebbia Meteo, stabilità dell'alta pressione proviene dal Nord Africa e sostiene l'afa tipica di questo periodo dell'anno. Torial Meteo di Rachel. Quando il clima è colpa di tutti. È divertente osservare quante volte si attribuisca ogni soffio di vento o ogni goccia di pioggia al magnifico cambiamento climatico. Domanda retorica, sarà davvero il riscaldamento globale a farci sudare durante un normale pomeriggio d'estate o basti solo un po' di sole? La risposta è più semplice di quanto crediamo. Ma la narrativa vuole rendere ogni evento meteorologico una prova dell'apocalisse climatica. Scilla clara gesta di allarmismi alla ricerca di colpe se piove. Alla crisi climatica, se splende il sole, è il riscaldamento globale, se il vento soffia, è il grande surriscaldamento del pianeta. Queste conclusioni affrettate, però, spesso ignorano la variabilità naturale del tempo. Perché non godersi semplicemente dell'attimo, senza trasformare ogni briciola di nuvola in una sentenza profetica? Quando il giorno, ecco, oggi il cielo è limpido, il sole scalda, ma il vento è timido. Zal, il vento è un pensiero che passa, non è nulla, ecco. Allora il cielo non è caldo né freddo. Zaoshu, il cielo è il riflesso del cuore e il vento è il respiro della terra. Questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia Oggi con Centrale Milano 1575 kilocicli.
2: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Se potessi cantare davvero, canterei veramente per tutti. Canterei le gioie ed i lutti, e il mio canto sarebbe sincero. Ma se canto così io non piaccio, devo fare per forza il pagliaccio.

Se potessi cantare io sento che sarei veramente contento, ed il canto sarebbe qualcosa, la chitarra sarebbe una sposa. Ma io devo soltanto piacere, divertire la gente e scherzare.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto, scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano. Nobody gives in case they lose face.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Canzone notturna. Le canzoni notturne si cantano di... E la notte la gente... E non si fanno schiamazzi. Avete preso un'iniziativa stasera, eh? Allora, la canzone notturna si canta veramente con un filo di voce. L'importante è mettere le labbra al posto giusto. Praticamente bisogna estrofletterle, un po' come fanno spesso in televisione, così. Dopo averle estroflesse bisogna comunque aprirle, altrimenti il suono non esce poi niente, insomma. Allora dovete un po' umettarle. Poco, eh? Sennò l'umidità si alza. E con una certa partecipazione dovete fare così. Attenzione che il verso è fondamentale, lo stanno adesso mettendo nelle antologie di letteratura italiana, e dice... Su tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Attenzione, non sbagliate un tu perché poi non ci troviamo più, eh? Quindi su tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. È meraviglioso. Notturna. Ultimo giretto. Basta.

Qui ritorna notturna. Bella. È bellissima, guardate, uno non finirebbe più. È bella, perché poi cambia sempre, sentite? È sempre, sempre varia, senti. Qui adesso invece è diversa. E adesso invece è...

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Bentornati a bordo, ci siamo. Ultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono, particolarmente emozionato, come ogni inizio e come nuova sosta, sì, perché parliamo di soste, niente si ferma, e sosta estiva, per poi ritrovarci, ve lo dico subito, dal 5 ottobre puntuali con la quinta stagione di questo lungo viaggio che oggi... ultimo grande ospite, super ospite, puntata monografica con Ian Anderson e con i Jethro Tull. Inutile spendersi in convenevoli presentazioni. Un grazie speciale a Francesca Zizzari e alla Shining Production per avermi concesso di intercettare il grande Ian Anderson, perché nonostante i circa 60 anni di carriera, i Jethro Tull tornano oggi con un disco nuovo di zecca dal titolo Curious Ruminant e lo portano live in Italia, quindi andate a cercare le date. L'intervista integrale, per chi vuole rintracciarla, la troverà sul numero di maggio di Raro Più. Un grazie sempre di cuore puntualissimo all'amico Luigi Marrone, che in queste capatine oltre i confini nazionali mi aiuta con la voce fuori campo e non perdo altro tempo. L'onore e il piacere di trovarmi con Ian Anderson. Ciao Ian, che grandissimo piacere. E quante facce dentro i Jethro Tull in tutti questi anni?
2: There have been many band members over the years, and beginning with the first four.
3: Nel corso degli anni ci sono stati molti membri nella formazione. Si parte dai primi quattro, quando eravamo una piccola blues band al Marquee Club, fino al periodo del progressive rock. Nella mente di molti, la formazione classica dei primi anni 70, con Jeffrey Hammond, Barry Moore Barlow, John Evan, Martin Barr e me, resta un punto di riferimento. Tutti, sia allora che oggi, hanno contribuito con qualità unica agli arrangiamenti e al modo di suonare. È una grande famiglia di quasi 30 anni di persone lungo quasi 60 anni di storia dei Jethro Tull.
0: Beh, anche il tuo rapporto con loro si modula di volta in volta, o no?
2: I'm very lucky to have been able to work with all these people.
3: Mi considero molto fortunato ad aver lavorato con tutti loro e continuo a dare grande valore al loro contributo. Anche oggi, durante i soundcheck, mi rendo conto dell'impegno che mettono sempre nel reinterpretare i brani storici, ma anche e soprattutto nel dare un tocco personale a quelli più recenti.
0: Da Andrew Giddens, che è un tassello con più cartellini timbrati nel Jethro Tull, fino alla new entry, Jack Clark, se ti chiedessi una fotografia di questi due poli opposti.
2: Andy Giddens was the keyboard player who
3: Andrew Giddens è stato il tastierista che si unì all'inizio degli anni 90. Era un musicista autodidatta, con un orecchio straordinario sia per il ritmo che per la melodia. Pur non avendo una formazione accademica, sapeva istintivamente cosa suonare. Mi manca molto oggi, anche perché non lavora più professionalmente nella musica. Jack Clark invece è entrato un paio d'anni fa come chitarrista, sostituendo Joe Parrish. È un musicista molto preparato e scrupoloso, con una formazione accademica che condivide con altri membri della band, come Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
2: The other three members of the band, Scott Hammond, David Goodyear and John O'Hara.
0: Veniamo al vostro ultimo disco. Se ti chiedessi di raccontarmi il suono e la sua forma, cioè da quali radici partiamo?
3: Devo dire che Curious Ruminant racchiude molti degli elementi tipici dei Jethro Tull: influenze classiche, folk e acustiche, mentre il jazz e il blues, che erano le mie prime influenze, sono meno presenti. Dall'inizio degli anni 70 siamo stati definiti in tanti modi: rock classico, progressive, folk rock e anche band con influenze classiche. Il brano omonimo riflette proprio questo, con richiami alla musica colta, dal Medioevo fino a Bach e Beethoven. Lo sai, amo la musica classica e ne sono profondamente ispirato, anche per una curiosa coincidenza. Bach morì l'anno prima della costruzione della casa in cui vivo, e questo mi dà un senso molto concreto della storia.
2: Few months after the death of J.S. Bach, it fills me with a sense of history.
0: Il folk, beh, perché ci sono momenti folk nella tua carriera davvero potenti e per niente trascurabili. Che peso ha il folk in questo disco?
2: Folk music has always been part of my life.
3: Penso rappresentino un ritorno alle radici. Crescendo in Scozia ho ascoltato musica tradizionale e religiosa e dal 69 ho iniziato a integrare influenze scozzesi, inglesi e irlandesi nella mia scrittura. La musica folk è, per definizione, tradizione tramandata oralmente e molti di questi elementi sono ancora presenti nella mia musica, così come l'acustico resta centrale.
2: I think there are many of those elements that still exist in my music, and certainly acoustic music is a big part of my life.
0: E a proposito delle tracce di questo disco, adesso mi ci fermo. In primis, Over Jerusalem, non dico altro, a te la palla.
2: Yeah, Over Jerusalem is one of those songs.
3: È un brano che richiede attenzione. Cambi di tempo, strutture complesse, ma anche melodie semplici e un ritornello efficace. Unisce complessità e immediatezza, proprio come la title track.

0: over Jerusalem. Jerusalem.
1: Radio Centrale Milano.
2: E questo era proprio Over Jerusalem, che troviamo dentro Curious and Ruminant, il nuovo disco dei Jethro Tull. Tra l'altro, bello il video ufficiale, andatelo a cercare in rete. Ritorniamo a bordo del Trans Europe Express, sempre con Ian Anderson, e ancora dentro questo disco mi fermo: Drink from the Same Well merita secondo me un'altra sosta. Oggi soprattutto, Ian, che rapporto hai con le composizioni più lunghe?
3: Drink from the Same Well nasce anni fa come demo molto lungo, circa 17-18 minuti. L'ho accorciato per l'album, ma non credo tornerò spesso a composizioni così estese. Preferisco brani più concisi, tra i 4 e i 6 minuti.
2: E poi te la lascio lì, altra palla che ti passo così. Interim Sleep.
4: Interim Sleep, yeah. It's a difficult thing to do, to write a song.
3: Questa è stata difficile da scrivere. Parla della morte, ma in modo consolatorio. È un messaggio di speranza per chi ha perso qualcuno, un'idea di continuità spirituale e di possibile riunione.
4: The hopeful idea of continuity in the spiritual sense.
2: Ian Anderson e la scrittura, le favole, le visioni. Hai qualche luogo, qualche rituale per approcciare la scrittura?
3: Come autore tendo a osservare le cose in modo visivo, quasi fotografico, trasformando immagini statiche in musica. La musica aggiunge tempo, narrazione, dimensione. Posso trattare temi sociali, religiosi o politici, ma senza voler convincere nessuno. Cerco piuttosto di offrire spunti e domande, lasciando a ciascuno le proprie risposte.
4: Which might be different from the answer that someone else might find.
2: E quindi oggi che abbiamo la tecnologia, no? Che rapporto hai con le macchine intelligenti, parlando anche e soprattutto di musica?
4: Technology, really, since I began.
3: Sul fronte tecnologico ho sperimentato fin dagli anni 60. Molto è cambiato, ma le basi restano. Usiamo ancora strumenti e microfoni di allora, così come strumenti classici, come il flauto. Integro però anche tecnologie digitali, soprattutto nel live. L'intelligenza artificiale è utile, ma non la trovo realmente creativa. Mi sembra piuttosto una combinazione di elementi già esistenti.
2: La tua voce, Ian, è cambiata molto. Anche io, come molti, la trovo decisamente più affascinante ora. Che dici?
3: La voce cambia con l'età, è inevitabile. Come per un cantante lirico, anche nel rock si affrontano trasformazioni. Oggi la mia voce è più scura e ruvida, ma sto meglio di 10 anni fa, quando avevo problemi ai polmoni. Ora mi concentro soprattutto sul piacere di suonare.
2: Torniamo ai live, visto che possiamo trovarvi in scena anche in Italia in questa estate. Cosa dobbiamo attenderci?
3: Nei concerti attuali suoniamo due brani da Curious Ruminant, assieme a pezzi che attraversano tutta la carriera, dal 1968 fino agli album più recenti. È un viaggio tra stili diversi che rappresentano l'identità musicale della band.
2: E nei live, come in studio, c'è spazio per l'improvvisazione, la sperimentazione, qualcosa di estemporaneo?
3: C'è ancora spazio per la sperimentazione, ma meno rispetto agli inizi, quando tutto era nuovo. Oggi ho più strumenti e conoscenze, ma cerco comunque di lasciare spazio a qualcosa di inedito.
2: Il flauto, beh, chiudiamo qui. E sicuramente il simbolo di Ian Anderson, il simbolo di Jethro Tull. Come cambia la voce, il modo di pensare alla musica, il flauto, come è cambiato nella tua vita?
3: Il flauto è diventato un mio segno distintivo nel rock, ovviamente. Non lo considero un limite né un obbligo, ma una voce tra le tante. cercò sempre equilibrio. Il flauto deve esserci, ma senza diventare eccessivo.
4: Into the overall arrangement, so you're probably going to hear some flute, but hopefully it won't be too annoying.

E questa era Interim Sleep, brano che chiude Curious Ruminanti, il nuovo disco dei Jethro Tull. Grazie di cuore a Ian Anderson per essersi concesso, grazie di cuore a Luigi Marrone per il puntuale supporto, alla Shining Production che ha permesso tutto questo. Trans Europe Express finisce qui per questa quarta stagione, occhio io come sempre vorrei ringraziare uno ad uno tutti voi che mi avete trasmesso, che mi state seguendo. Il blog di Trans Europe Express è cresciuto tantissimo, cresciuta tantissimo la diffusione di questo format. Devo ringraziare Sandro Tumellers, producer e DJ, che mi ha regalato la sigla di questa stagione. Grazie a tutti gli artisti che mi hanno regalato il loro tempo. Trans Europe Express torna puntuale lunedì 5 ottobre con un'altra grande monografia, ve la dico già da ora, parleremo insieme a Bungaro e da lì ci saranno tante tantissime nuove a cui sto già lavorando. Che dire, da Paolo Tocco, buona estate, buona musica, sempre, grazie, grazie di cuore, ciao!

Year Later, Alligator doveva essere una canzone di chiusura, invece l'abbiamo messa all'inizio. Così, per iniziare questa serata con The Busman on Air, Sam and Dave, The Soul Man.

Soul Man, una canzone scritta da Isaac Hayes e David Porter e registrata dal duo statunitense Sam and Dave del 1967. Questa è la serata che si pregusta per voi da Centrale Milano con The Bassman on Air. Questa sarà una serata ispirata soprattutto agli anni 60, quindi godetela.

0: Major Richard.
1: Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi.
0: È la musica. È la musica eterna, la musica di sempre. La musica di Centrale Milano, che potete sentire ovunque. Sul web, attraverso i nostri aggregatori che arrivano con voi, con Everlasting Love. Questi sono Love Affair. Fiato alle trombe.

amore infinito, everlasting love, l'amore che non finisce mai, l'amore per la radio. Vi dicevo, ci potete ascoltare da TuneIn, da Radionomy, da Radio Garden, qualunque aggregatore faccia per voi, è adatto per sentirci in altissimissimissimissimissima fedeltà. È poco di te, ancora di più. Anni 60, continuiamo con Mango Jerry. Era uno dei brani che ascoltavo da piccolo, magari dalla radio, dalla Rai di una volta, da alto gradimento. In the summer.

così. Per i giovanotti degli anni 60 stiamo ascoltando qualcosa che li porterà proprio alla giovanissima età, eh? Mango Jerry in the Summertime. Ma noi continuiamo in questa direzione con un'altra voce tipica degli anni 60, Sandy Posey. Cantava Be My.

0: se non ve la ricordavate più, ve l'abbiamo riproposta questa Sandy Posey, una delle famosissime cantanti americane, nata nel 1944, quindi insomma parliamo di tanti tanti anni fa, ma non era nata negli anni 40 questa canzone, che era degli anni 60. Be My Baby.
1: Radio Centrale Milano.
0: 24 hours a day. Questo è un po' il nostro slogan. Chi è che sta parlando qua?
2: I walked alone between
0: some. Mi pare la voce di Pat Boone. Sapete chi era?
2: Eh? I heard the plaintive cry of a.
0: Secondo me, quando sentirete questa canzoncina.
3: La la la la la la la la la.
0: Ve la ricordate?
3: La la la la la la la.
0: My name is Speedy.
3: La la la la la la.
0: Speedy Gonzalez.
4: You better come home.

0: tequila.
1: Pat Boone, Speedy Gonzales, e siamo nei pieni anni 60 con la musica di allora, e sappiamo che ci sono tanti ragazzi che ci stanno ascoltando, ragazzi che non hanno mai sentito cose di questo tipo, staranno magari sorridendo per lo stile, sorridendo per il tipo di sonorità, ma noi ci teniamo a riportare da Centrale Milano anche cose di questo tipo.

ci fate caso, questa sera non parliamo assolutamente di brutte cose, di coronavirus o altro. Con il rispetto per tutti, ma con la volontà anche di essere felici tutti quanti insieme e per qualche minuto, per qualche momento, non pensare alle cose brutte che purtroppo ci stanno intorno. E allora diamoci una carica di energia anche con The Crystals. The

0: do, honey, just kind of stand in one spot. Wiggle around just a little bit. And that's what you got. Yeah. Now let's go one time.
1: Baby. Non so se mi spiego, Jerry Lee Lewis aveva 22 anni se non mi sbaglio quando interpretò questa Good Love, Shaking Going On.

Boys, Surfing Safari. Ci piacerebbe molto essere al mare, vero? E invece, purtroppo, molti di noi sono rinchiusi in casa. Vabbè, abbiamo detto che non parliamo di cose brutte, quindi. Dai, vi invito a indovinare chi interpretò questa canzone nella versione italiana. Lo so, è difficilissimo, comunque sforzatevi un po'. Dai, forza.

Turtles erano gli stessi di Happy Together, che nel 1968 incisero questo gruppo, con questo gruppo il brano che voi avrete forse pensato fosse di Gianni Morandi, Scende la pioggia. Non esattamente, eh? Continuiamo a veleggiare, a navigare all'interno delle sonorità degli anni 60, in alcuni casi anche di qualche anno prima e di qualche anno dopo. Questi sono The Four.

0: ci facciamo una birra e poi
1: Radio Centrale Milano.
2: Ma sì, no, insomma, facciamoci una birra, arriva Stevie, eh? Una birretta e poi ci si ascolta ancora musica degli esordi, in questo caso esordi di Stevie Wonder.

In casa Tamla Motown sapevano sicuramente riconoscere i grandi artisti e quindi avevano riconosciuto per tempo Stevie Wonder con questa I Was Made to Love Her.

0: era sicuramente solo Diana Ross, erano anche le Supremes con questa Secondary Emotion. Diana Ross, The Supremes e anche The Temptations.
1: Vabbè, applauso.
0: Con calma però, ragazzi, non fate troppo casino, che qui siamo su Centrale Milano, fatemi sentire un po' di pianoforte, piano piano, che entra, eccolo qui, un po' di ordine, un po' di disciplina, né? Questi Temptations che abbiamo nominato poco fa, e avete, insomma, non faccio in tempo a parlare, che già vi scatenate, né? Hey. I can next get you.

L'escursione continua, ragazzi miei. Andiamo dagli anni 60 agli anni 70 con una certa facilità. Del resto con musica così non è che ci voglia molto, eh? Centrale Milano è la centrale della musica di sempre. I Temptations ci hanno fatto godere poco fa della loro I Can't Get Next to You. Ed ora Mother, Father, Sister and Brothers. Love is the message. L'amore è l'unico valore e messaggio.

1974, MF&SP, Mother, Father, Sister and Brother, semplice semplice, The Sound of Philadelphia, con Love is the Message, l'amore è il messaggio per tutti quanti noi. Il messaggio che arriva da Centrale Milano con la musica 24 ore su 24, 7 giorni da settimana in perfetta quadrifonia spaziale, automaticamente codificata da dei robot sibillini. Quale altra cavolata posso dire? No, ho detto già abbastanza. Invece torniamo seri con la musica di Larry Carlton, uno dei più grandi chitarristi che esiste al mondo. Questa era l'epoca anche per lui della musica R&B, prima di entrare nei Crusaders, un turnista che faceva 500 registrazioni all'anno, non so se mi spiego, E anche il nostro ospite con Mama Can Buy You Love.

sì, ma certo, l'avete sentita da Elton John. Ma questa è una versione musicale di Eddie Carlton che ogni tanto mi piace far sentire, perché i musicisti sono i nostri ospiti, sono l'anima della nostra radio. E quindi Mama Can Buy You Love in versione schitarrata in questo modo, insomma, ce n'è per tutti, ce n'è per tutti i gusti. Una serata piena di musica dagli anni 60 agli anni 70 e 80.

0: dal 1965 dai Rolling Stones, che ne fecero una cover, e in poi insomma dello stesso interprete originale che era Solomon Burke. Infine arrivammo qui nel tempio dei Blues Brothers con Dean Aykroyd e John Belushi. Abbiamo fatto un salto in avanti nel tempo, perché qui siamo arrivati fino al 1980 con Everybody Needs Somebody to Love.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano.
0: La musica è centrale. La musica è centralissima da Centrale Milano. Status quo.

Status Quo, Rocking All Over the World. Questo era un brano dei tanti degli anni 70 che ci piace riascoltare a distanza di così tanto tempo. Questa era una serata dedicata alla musica dagli anni 60 in poi, una piccola fuga negli anni 70 e negli anni 80, e si chiude qui questa oretta con The Bassman On Air. È un momento difficile per tutti, abbiamo cercato di passare qualche minuto, un'oretta insieme, in compagnia e in felicità. E lo chiudiamo questo momento, questa oretta di musica e di spensieratezza con qualche cosa di serio, che è il nostro inno, l'inno di Mameli.

0: bitches, I would look to love some lady for some other 15 minutes.
1: Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia una formazione che proviene dagli anni 80, loro sono i Mystery Place e dopo varie vicissitudini si rincontrano nel 2017 per dar via a nuove canzoni e quindi il loro progetto diventa rock e pop con influenze new wave. Andiamo a conoscerli immediatamente.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi ho il piacere di ospitare i Mystery Place nella persona di
3: Alberto
4: e Marco.
2: Allora, ho avuto modo di parlare con loro, diciamo, dietro le quinte. Sono sicuramente un gruppo navigato e tra l'altro fanno anche un genere musicale che mi piace particolarmente. Magari parla un po' del gruppo, del nome, visto che sei il creatore.
3: Ok, allora Mystery Place come nome nasce una ventina di anni fa da un'esperienza mia personale con altri componenti del gruppo che non erano Marco e Nicola, il chitarrista, che con quale invece suonavo ancora molto tempo prima e ho formato vari gruppi. Quando poi ci siamo lasciati non per motivi personali ma per le vicissitudini della vita, io qualche anno dopo ho iniziato a suonare con il Mystery Place, abbiamo pubblicato due CD al tempo per una casa discografica e poi il nostro genere allora era un po' più orientato sulla dark wave. Adesso invece quando ci siamo ritrovati noi che abbiamo fatto pezzi nuovi, completamente nuovi, e pezzi invece magari riarrangiati con lo spirito di oggi, anche adesso, invece sono cose un po' più verso il rock, cioè lo spirito wave c'era parecchio, però diciamo che sono suonati in un modo un po' più complesso. Anche perché Marco è un batterista, e sicuramente un batterista blues eclettico, non un batterista che avevo allora, che era un mio amico che era meno dotato.
4: Un po' più muscolare, più che eclettico, diciamo.
2: Confermi, giusto?
4: Sì, sì, un po' più muscolare. Sì, certo, se mi devo definire sono un po' più muscolare, un po' più sul groove che sul virtuosismo o cose.
2: Chiamiamo che Mystery Place un po' dietro le
3: quinte, per un chitarrista. Nicola. Invece inizialmente con Mystery Place avevo un tastierista, non avevo la chitarra. Solo nel secondo album dove la suonavo per lì.
2: Partiamo dalla fine così si toglierà la mia dente. Chi cerca Mystery Place sui social, sulle piattaforme digitali, dove vi trova, tutto quello che avete, anche come vi trova? Bene, immagino, ma anche diciture esatte, insomma.
4: Beh, noi ci trovano appunto su YouTube come proprio Mystery Place. Basta digitare Mystery Place. Su Instagram come Mystery_Basto, Shrek Basto, noi abbiamo anche pubblicato un album appunto su YouTube. Che si chiama Gain, per dire appunto che il nostro ritrovo ancora, Gain, ci siamo ancora, che sono 7 canzoni, e se ci andate c'è tutto proprio l'album, e anche c'è un piccolo, c'è anche un singolo, che noi abbiamo registrato altre canzoni oltre a questo album qua, che sono altre 8 canzoni che pubblicheremo a breve, tra l'altro, e troverete anche un singolo che si chiama Gaza, che è un nostro, non è un album, cioè non è una canzone scritta attualmente, era un vecchio nostro brano che adesso è diventato autore.
2: Sì.
4: L'abbiamo ripreso, pare e l'abbiamo pubblicato.
2: Diciamo. Purtroppo, o per fortuna, ma purtroppo la storia si ripete. Io ho sentito un pezzo anni fa, si chiama Trump, questo è Trump, giusto così per capire un attimo.
4: Comunque no, non l'abbiamo fatto apposta, era già lì, era questo, non è che abbiamo sfruttato Londra in modo più assoluto.
2: Arriviamo ad oggi, dai. Arriviamo al brano che presentate, chi l'ha scritto, il testo, la musica.
3: Sì, certo, allora di solito scrivo i testi e anche la musica, poi l'arrangiamo tutto insieme. Cioè suono il basso, faccio la linea di basso, faccio 98 su 100 già anche la canzone proprio testo e la melodia e dopo la ricreiamo tutto insieme. Quindi allora, Appeso ad un filo è un pezzo molto personale.
2: Appeso ad un filo,
3: sì. Bello. Perché è stato scritto in un periodo in cui le cose non mi andavano particolarmente bene e era praticamente la storia di un ragazzo, chiaramente, che non sono ragazzo, cioè di un uomo e di una che trova una donna, che poi adesso è la mia moglie, e il percorso, diciamo, è una specie di, come si può dire, di idea di come può essere successa la cosa. È chiaro che è un po' romanzata, veramente, ed è anche scritto in un modo abbastanza poetico.
2: Questo genere New Wave più per parlare, ma appunto che comunque più ha significato molto per lui. Robert Smith diceva appunto che il migliore brand è scritto durante il periodo di sofferenza.
3: Assolutamente, cioè secondo me non riesci a scrivere una canzone se non sei in un periodo, non so, io non credo, almeno io non l'ho mai fatto. Tutte le canzoni che ho scritto erano in periodi non, non di. Non up, sicuramente non positivo.
4: Vorrei aggiungere, che lo hai detto, che è modesto, non aggiungere che tutti i nostri testi sono, non sono banali, vogliono veramente dire qualcosa e sono assolutamente da ascoltare e da capire, perché non sono mai buttati là così i testi, tutti i testi delle nostre canzoni.
2: Ti faccio la domanda, io ho una domanda che serve, passo a ogni gruppo, il controllo di tutti mi trovo davanti. Nel nostro caso penso che sia capato uso di carta, analogico o digitale?
3: Ma io preferisco l'analogico.
4: Analogico a vita. Quando siamo andati a registrare, clic assolutamente no, assolutamente non in griglia, assolutamente come ci veniva.
2: Perché a scuola?
4: Sì, perché veniamo da lì.
2: Ragazzi, con queste dichiarazioni direi che i Mystery Place hanno già detto tutto. Qui da Mondo Live, dalla TV è tutto. Marco Weiss e Mystery Place, stay rock.
4: Ciao a tutti.
3: Ciao.

Vi sono piaciuti i Mystery Place? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro canali social e io vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Questi erano gli Onob con Il Salto, testi interpretati in italiano dalla vocalist Betty, che affrontano temi legati all'esistenza, alla libertà individuale e al rifiuto dell'omologazione, dando voce a un'identità artistica autentica e profondamente indipendente. Arrivano nuvole blu all'orizzonte di Veneto Rock Contest, The Blue Clouds, una band veronese nata nei primi mesi del 2025 composta da 5 giovani musicisti di età compresa tra i 15 e i 20 anni. Il gruppo propone un energico sound brit rock ispirato alla tradizione britannica, ma reinterpretato con entusiasmo, personalità ed uno sguardo rivolto al presente. Attraverso le loro esibizioni, i brani originali, i The Blue Clouds puntano a trasmettere energia, coinvolgimento e passione.

Let's take our anger out. The Blue Clouds puntano a trasmettere energia, coinvolgimento e passione, portando sul palco tutta la freschezza e la determinazione di una nuova generazione di musicisti. Già partito anche Pathos, che è un progetto musicale del cantautore rock fiorentino Simone Moschini. Nato nel 2010 come naturale evoluzione della precedente esperienza artistica con il nome Metamorfosi. Nel corso degli anni il progetto ha visto alternarsi numerosi musicisti, ognuno dei quali ha contribuito a definirne l'identità ed il percorso creativo. Le sonorità di Pathos spaziano tra dark wave e pop rock, con brani inediti in lingua italiana che affrontano i temi introspettivi ed esistenziali.

Tra i progetti più rappresentativi spicca I Sette Peccati Capitali, un percorso musicale che dedica un brano a ciascun peccato, affiancato da canzoni come La Scala del Cielo, Fuoco, I Due Mondi, Voglio le mie ali, Non ho paura, Beffa colossale, che è proprio il brano che abbiamo ascoltato, e Schiavo di te stesso. Un viaggio artistico in continua evoluzione, guidato dalle ricerche espressive e dalla volontà di raccontare emozioni attraverso la musica. La musica che continua con Veneto Rock Contest volume 1, che passa anche da Milano, dove troviamo i Distrania, che sono un trio rock che porta in scena una musica autentica e viscerale, capace di unire le proprie radici rock a sonorità contemporanee, con canzoni che nascono dall'incontro tra fragilità e forza, introspezione e distorsione, dando vita a un percorso intenso e ricco di personalità.

Distranea con Sempre in debito, un sound che si muove tra atmosfere evocative e un rock diretto e sincero, che è capace di trasformare le sfumature e i contrasti in una precisa identità artistica. Sul palco i Distranea esprimono tutta la loro energia attraverso un'alchimia potente e istintiva, mettendo in musica emozioni, tensioni e autenticità. La band è composta da Daniele alla voce e chitarra, Adriano al basso e Stefano alla batteria. Ed ora, Cunico.

Cunico, Beppe Cunico con questo The Dirt Under Your Feet da Veneto Rock Contest volume 1. Ecco, Beppe, dopo l'esperienza come batterista negli anni 80 e una lunga attività come sound engineer, ecco il ritorno alla musica che prende forma grazie alla riscoperta della passione per la composizione, dando vita ad un percorso artistico personale ed autentico. Dal debutto con l'album Passion, Love, Art and Soul del 2020, seguito da From Now On nel 2023, fino al recente Flexible Chaos, il progetto sviluppa un sound che unisce rock progressivo e cantautorato, con influenze che spaziano dai Pink Floyd ai Genesis fino a Steven Wilson. Sul palco Cunico è affiancato da Roberto Artuso alla batteria, Matteo Padovan alla chitarra e Giacomo Canazza al basso. Le sue canzoni affrontano temi di forte attualità sociale, libertà, speranza e crescita personale, invitando a riflettere sul presente senza rinunciare a una visione positiva del futuro. Un progetto che mette al centro la musica suonata, l'autenticità e il valore dell'arte come strumento di espressione e cambiamento. Continuiamo ad ascoltare la selezione musicale da Veneto Rock Contest volume 1 con gli incredibili Scorpions, che ci propongono la famosissima riga del Q.

incredibili Scorpions, Fabio Diesel alla voce, Paul Bestia alla chitarra, Marco Iote al basso e George alla dispari alla batteria. Il loro obiettivo è portare sul palco uno spettacolo coinvolgente dove il punk rock incontra l'umorismo demenziale in uno stile tutto loro. Incredibili Scorpions con la riga del Q o Q. Continuiamo la selezione della musica indipendente, che è un passaggio veramente di grande piacere per noi di Radio Centrale Milano, anche con gli Irati che ci propongono La notte degli Alpini.

La notte degli Alpaca, degli Irati, che sono una band rock di quattro elementi della provincia di Lodi, che si è formata nel 2019. Dopo l'album d'esordio Silenzi Assordanti, il gruppo ha continuato il proprio percorso con brani inediti in italiano, caratterizzati da sonorità rock e testi ispirati al vissuto quotidiano, che sono stati raccontati attraverso la figura di Evan. Attualmente la band è al lavoro sul nuovo album Dentro Evan. E con gli Irati si conclude qui il nostro viaggio attraverso la compilation ufficiale volume 1 di Veneto Rock Contest. Abbiamo ascoltato 8 brani con 8 band, 8 brani inediti, 8 brani che fanno parte della musica indipendente che Radio Centrale Milano vuole proporre ai propri ascoltatori. La nostra radio è la radio dei musicisti, della musica indipendente, della musica suonata, che amiamo tantissimo. Enzo The Bassman vi ringrazia tantissimo per aver prestato attenzione anche a queste voci, a questi musicisti, e vi auguro buon ascolto. A presto!

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

0: Rough Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga cavalcata musicale dove ascolteremo molte novità discografiche sempre in ambito di musica rock, dando ampio spazio come sempre alle sonorità più acustiche. Ogni tanto facciamo degli speciali, delle retrospettive sulla musica del passato e probabilmente anche prossimi episodi andranno per questa strada. Però intanto dobbiamo parlare del nuovo singolo del frontman di una delle mie band preferite in assoluto. Lui si chiama Matt Berninger, il pezzo Martini mi fazzo, ed è il suo nuovo singolo per lui che è il leader dei The National.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, secondo me, la nuova puntata di Rock Wave. La voce l'avete riconosciuta, le sonorità magari sono un po' diverse dalle solite che hanno accompagnato questo grande artista, Matt Berninger. Il frontman dei The National ha pubblicato lo scorso anno il suo secondo album solista, però c'è già un singolo che sta circolando, che è quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, ovvero sia Martini Mi Fazzo. Continuiamo con i Boo Radley, band storica inglese. Questo è un pezzo dal nuovo album, si intitola

Buradleys con Do Better Now Better dal loro ultimo album che è stato pubblicato a maggio. Dovrebbe essere il decimo in carriera per questa band fondata nel 1988, guidata dal frontman Simon Rotobottom. Pezzo molto ballabile con un ritornello che si memorizza già dal primo ascolto. Quella che segue invece è una band italianissima. Arrivano da una zona che possiamo inquadrare tra Imola e Faenza. Si chiamano Moma e dal loro nuovo album, che uscirà però a settembre, dal titolo Modern Abstract, ci fanno ascoltare un'anticipazione. Paper Love, qui a Rock Wave per voi, i Moma.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Interessantissima band italiana, i MoMA, Paper Love, dal loro ultimo album, band in attività da 15 anni, ma ora dal Canada. Ci sono i Metric.

Sono novità molto anni 80 per i Metric in questa canzone che si intitola Anti-Gravity, fa parte del loro ultimo album per una band in attività dal 1998 e che ha pubblicato una decina d'album ad oggi, sempre guidata dalla frontwoman Emily Hines. Formazione che ha come base la città di Toronto. Andiamo ora in Francia, dove troviamo una band che si chiama Liberty Bell. Il nome è chiaramente un omaggio ai grandi Gooby Twins, una formazione mai dimenticata e ha avuto un buon successo tra gli anni 80 e 90. Infatti Liberty Bell and the Black Diamond Express era il titolo di un loro album, forse il più bello. I Liberty Bell ci fanno ascoltare dal loro primo album una canzone che si intitola Why Do I Need This Light?

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Liberty Bell con questo pezzo del titolo Why Do I Need This Light, una bellissima canzone che fa parte del loro debutto discografico, progetto francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. E devo dire che certe sonorità dei Gobi Twins si potevano ascoltare anche in questa canzone. Lucky Break invece è una musicista californiana, arriva da San Francisco, suo vero nome è Emma Gerson, Made It è il titolo del suo ultimo album che contiene anche questa Red Balloon.

Red Balloon da Lucky Break, questo progetto di questa cantautrice che arriva da San Francisco, dalla California, però è nata a New York nel 1994. Quella che arriva ora è una cover importantissima perché è un classico di Bob Dylan, Forever Young. I Long Riders l'hanno posta a chiusura del loro ultimo album che stiamo già ascoltando da qualche settimana qui a Rock Wave. L'album si intitola I Knew Hymns e segna ritorno per questa band alt country americana che è nata a Los Angeles, quindi sempre California, nel 1981 e guidata sempre dal frontman Syd Griffin. Ci ascoltiamo insieme Long Riders, Forever Young.

0: Nag Hammadi. Perché io sono la prima e l'ultima. Io sono la venerata e la disprezzata. Io sono la prostituta e la santa. Io sono la sposa e la vergine. Io sono la madre e la figlia. Io sono le braccia di mia madre. Io sono la sterile, eppure sono numerosi i miei figli. Io sono la donna sposata e la nubile. Io sono colei che dà la luce e colei che non ha mai partorito. Io sono la consolazione dei dolori del parto. Io sono la sposa e lo sposo. E fu il mio uomo che nutrì la mia fertilità. Io sono la madre di mio padre. Io sono la sorella di mio marito. Ed egli è il mio figlio respinto. Rispettatemi sempre.
1: Hi, my name is James Thomason with WPNN in Pensacola, Florida. I'd like to say hi to our friends in Centrale, Milano, and Radio Nazza on powerful 1575 AM in Milan, Italy.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

utilizzarle in questo stile acoustic bossa nova. Questo era un successo dei Depeche Mode del 1987, Never Let Me Down Again, forse l'avete anche riconosciuta, però non era facile perché l'hanno assolutamente personalizzata al 100%. Continuiamo con un pezzo acustico, la band è quella di Josh Homme, si chiamano Queens of the Stone Age, Easy Street, fa parte del loro nuovo album ed è anche il nuovo singolo.

Queen of the Stone Age Is Street è il titolo di questo pezzo per questa band che è nata nel 1996, guidata sempre dal frontman Josh Homme. Normalmente fanno sonorità decisamente più accattivanti, però ogni tanto ci mettono dentro qualche pezzo acustico come quello di quest'oggi, Easy Street, una canzone che parla del suo passato, un passato un po' turbolento, però in modo autoironico e con un certo equilibrio. La voce femminile che avete avuto modo di ascoltare e di apprezzare era quella di Nikki Lane. Passiamo ad ora a un progetto inglese, si chiamano Family Stereo ed è la band del cantautore Blake Out. Il pezzo si intitola DLR.

Piacevolissimo brano per quanto riguarda i Family Stereo di LR da Blackwater, attivo con questo suo primo album, lui che arriva da Londra. Questo invece è un artista piuttosto affermato, faceva parte dei mitici 4, Paul McCartney.

0: Rock Wave.
1: È sempre un piacere ascoltare il grande Paul McCartney, Life Can Be Hard, dal suo ultimo album solista, un album che è stato registrato senza scadenze, permettendo a Paul di suonare la maggior parte degli strumenti, quindi un po' alla volta durante vari concerti, durante vari eventi, si chiudeva nello studio, faceva un pezzettino e suonava tutti o quasi gli strumenti, quasi diciamo, perché dopo ci sono tanti collaboratori molto importanti che vi ho anche nominato nelle scorse puntate di Rock Wave. Ma ora andiamo in Germania, esattamente a Norimberga. C'è un duo che è nato nel 2011, prodotto da Peter Katis, collaboratore dei The National. Si chiamano Nick and June e questo è un estratto dal loro nuovo album.

Devo dire che stanno piacendo molto Nick & June. È già da qualche settimana che vi sto facendo ascoltare alcune canzoni dal loro album e i riscontri sono più che positivi. Il pezzo si intitolava The Boy with the Jealous Eyes per questa band nata nel 2011 in Germania. Quello che segue invece è un progetto molto particolare e originale. L'etichetta è l'Escape Walks, che ha raggruppato 15 band e artisti dell'indie pop che in qualche modo vengono seguiti dalla loro etichetta. L'album si intitola Pet Sounds e raccoglie storie di gatti, ce ne sono 6, di cani, 8, e di una volpe. La band che abbiamo selezionato quest'oggi è quella dei Jetstream Pony. Il pezzo si intitola Grimalkin Tom, sarebbe Tom il gattone.

Una bella canzone per Tom il gattone, Jetstream Pony, per questo progetto anomalo ma molto molto particolare, molto interessante, della Scapewalks, con questi brani dedicati agli animali in generale. È il momento ora di un'altra band italiana. Loro sono di Venezia ed è un duo synth pop che è nato nel 2021. Hanno pubblicato ad oggi 2 album, l'ultimo è uscito ad aprile e si intitola Are You Human? Ghost Town è la canzone che ci presentano, i Crimea.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Centrale Milano.

bello notare come la musica dei Rolling Stones non tramonti mai, sembrano sempre cose nuove, cose in qualche modo innovative, nonostante l'età dei singoli e nonostante la lunga carriera iniziata tanti e tanti anni fa, esattamente nel 1962 a Londra. Jealous Lover è il titolo di questo singolo, tratto dal loro ultimo album, lavoro che contiene collaborazioni importantissime come quella con Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e molti, molti altri. Quello che segue è un artista che secondo me in qualche modo si ispira ai Rolling Stones, specie in questo pezzo che si intitola Joy. Lui è Taker Pillsbury, in arte Rolo Model.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E questo era Role Model, Joy è il titolo di questo pezzo, il secondo estratto che ha anticipato l'uscita di Jack Timely and the Hourglass, che è il secondo album di questo cantautore, classe 1997, che arriva dall'Oregon. Ci sono anche pezzi più pop, ma ce ne sono alcuni molto rockeggianti, come quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, per un artista che da settembre sarà in tour, inizialmente negli States, speriamo che arrivi anche in Europa e perché no anche in Italia, ma la vedo molto molto dura. LA Morning invece è il titolo di un singolo di una band che arriva da Londra, si chiamano Howlers e fa parte del loro nuovo album che uscirà ad ottobre.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un viaggio notturno a Los Angeles fino all'alba. LA Morning è un pezzo degli inglesi Howlers, dal loro nuovo album, uscirà, lo ripeto, ad ottobre, però c'è già un altro singolo in circolazione che vi farò ascoltare sicuramente nelle prossime puntate. Intanto arriva una bravissima violoncellista, si chiama Kelsey Lou, e dal suo nuovo album So Help Me God ci fa ascoltare Cutting Off the Head of a Ghost. Kelsey Lou.

Cutting of the Head of the Ghost, bravissima violoncellista che qua lo suona solamente in maniera un po' nascosta, non si sente molto. Lei si chiama Kelsey Lou, arriva dalla Carolina del Nord, esattamente da una cittadina che si chiama Charlotte, e ha pubblicato da pochissimo il suo secondo album, So Help Me God. Intanto in sottofondo è arrivata la musica del grande Glen Hansard, Her Mercy viene risuonata per il suo nuovo album.

È uno di quegli artisti che vorrei assolutamente vedere dal vivo, Glen Hansard, già componente di band importantissimi irlandesi come The Frames, poi il progetto The Swell Season e una decina d'album da solista. Lui ha fatto questo doppio album dal vivo prendendo pezzi dei suoi vari progetti e risuonandoli e targandoli 2026. Qui era il caso di Her Mercy, una canzone del 2015 che faceva parte del suo secondo album solista. Quella che arriva ora è una band americana, sono nati nel 2006, fanno un punk pop rock piuttosto coinvolgente, altra band da vedere dal vivo, si chiamano Menzingers.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Mazingers, band guidata dai due frontman Tom May e Greg Barnett, hanno pubblicato 9 album in studio, l'ultimo da pochissimo, Everything I Ever Saw, era il titolo di questa canzone, penultimo brano in scaletta perché l'ultimo sarà in lingua italiana, ogni tanto capita. Lui è un cantautore nato a Roma nel 1976, si chiama Valerio Billeri e pubblicherà a settembre il suo nuovo album dal vivo che si intitolerà Chaos. C'è già un'anticipazione, una canzone che si intitola Luce d'Agosto, un brano che evoca strade vuote di una Roma d'agosto e una certa nostalgia di un mondo passato. Brano registrato tra il Teatro Trastevere di Roma e uno studio di La Dispoli in compagnia della banda De Vico Der Bottino. Molto bello anche il video che vi invito ad andare a vedere. Quindi ripeto, Valerio Billeri e la banda Der Vico Der Bottino con Luce d'Agosto dall'album Chaos. Vi mando un abbraccio fortissimo, vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano, tutta la musica che amo.
1: Canve. Hey, what's up?

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.
2: Rieccomi qua, cari Special Friends, ben ritrovati ora all'interno di questa programmazione settimanale, quella di Italian Groove. Un saluto va a tutti voi da parte mia e da parte di Sly. Ho tra le mani il foglio contenente la playlist e stavo dando un'occhiata e devo dire che ci sono tantissimi nomi nuovi all'interno di questa puntata che si preannuncia molto bella da vivere insieme a me. Come d'altro canto sarà molto bello ricevere i vostri messaggi su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly, Sly scritto come S-L-Y. Da diverse settimane, forse anche più, siete tentanti a contattarmi, a salutarmi, a chiedermi un sacco di cose che riguardano la programmazione, che riguarda per esempio la puntata in corso. Quindi contattatemi tranquillamente durante questa diretta di Italian Groove su Salvatore Silvestri Sly, sul mio contatto personale, il mio profilo Facebook. Visto che la playlist è bella da vivere insieme, iniziamo così la puntata di questa settimana di Italian Groove. Iniziamo all'insegna di queste good vibes italiane.

Abbiamo cominciato bene questa puntata nuova di Italian Groove di questa settimana ascoltando la traccia People of the Moon, che dà il titolo a questo terzo nuovo lavoro di Massimo Di Rena e Lucio Aquilina, conosciuti oramai come Nugenea. Il disco è stato pubblicato il 1 maggio e all'interno di questa produzione i due producer e musicisti napoletani hanno confermato tutte le loro qualità conosciute già ampiamente grazie ai primi due dischi molto belli, e in questo disco hanno confermato tutte le loro qualità, maturità e salto di qualità grazie alle tantissime collaborazioni con artisti, cantanti sia della scena italiana che internazionale. Da menzionare anche la presenza di Tom Misch nella traccia On and On. Saluto di nuovo tutti quanti voi, ben ritrovati all'ascolto di Italian Groove da parte mia, da parte di Sly. Vi ricordo che vi accompagno settimanalmente con questo programma di un'ora che vi fa conoscere tantissimi artisti della scena italiana. E in questa parte iniziale di Italian Groove sentiamo qualcosa di molto bello pubblicato proprio durante quest'ultimo periodo. Questa produzione del maestro e percussionista Gabriele Poso si intitola Maraviglia.

durante la settimana, mentre preparavo la playlist di Italian Groove, stavo ricercando un po' di belle novità di quest'ultimo periodo e sono rimasto molto colpito dalle sonorità afro jazz con queste ritmiche molto particolari della traccia che abbiamo appena suonato all'interno di questa puntata di Italian Groove. Si intitola Pirrica, traccia di questo collettivo napoletano, quello guidato dal sassofonista Pietro Sant'Angelo, IPS5, PS5, come dir si voglia. La formazione è poi composta da altri importanti nomi come quelli di Giuseppe Giroffi, sax alto, Vincenzo Lamagna al basso, Salvatore Rainone alla batteria e poi c'è Paolo Blanco alle percussioni. PS5 appena sentiti a Italian Groove. Mettendo momentaneamente da parte quelle che sono le novità di quest'ultimo periodo, si va a riprendere qualcosa che è stato pubblicato qualche anno fa da parte di un progetto italiano che è nato nel 2013. Inizialmente era un nucleo composto da due musicisti italiani che hanno scelto sempre di mantenere l'anonimato, non rivelando le proprie identità e né tantomeno le città di provenienza. Poi, nel corso del tempo, il duo è diventato un collettivo internazionale cosmopolita che ha abbracciato anche la presenza di tanti nomi internazionali. Sto parlando del progetto dal nome Camon Tigre che sentiamo con questa traccia che si intitola The Botanist, che ha visto la presenza anche dell'artista nigeriano Sean Kuti, figlio del leggendario Fela Kuti, fondatore dell'Afrobeat. Li sentiamo insieme in questa parte della puntata di Italian Groove.

un disco ricchissimo di groove dove ci sono 9 tracce e c'è tantissimo funk. E questo disco che si intitola Underground Foxes, come la traccia che abbiamo appena suonato poco fa del collettivo jazz funk bolognese I Venus Ship. All'interno di questa produzione c'era anche la presenza del rapper Avex. Ne approfitto ora per parlare del gruppo Facebook di riferimento riguardo questa programmazione musicale, che prende poi il nome appunto da questa programmazione, vale a dire Italian Groove. Vi invito a visitare questo gruppo perché ci sono info importanti, tutte le messe in onda di ogni giorno di questo programma, e poi ci sono tutte le varie playlist che vi permettono di sapere, di conoscere quali sono gli artisti che proponiamo settimanalmente. Quindi iscrivetevi, l'iscrizione è gratuita al gruppo per ricevere tutte le notifiche ed essere sempre aggiornati riguardo le novità di Italian Groove. A proposito di novità musicali, ora sentiamo questa bella traccia che mette in evidenza diversi nomi importanti della scena italiana. C'è il sassofonista Vittorio De Angelis, il cantante Leo Pesci e poi gli arrangiamenti di Peter De Girolamo, vale a dire P.E. Geron. Tutti quanti insieme li sentiamo ora a Italian Groove con la traccia Mo Center.

El Dorado, una delle tante belle tracce che fa parte del disco d'esordio degli Athabasca, di questo trio di musicisti che arriva dall'Abruzzo, esattamente da Pescara. Ci stanno deliziando da diverse settimane a questa parte, perché il disco contiene tutte belle tracce. Se siete amanti di questo tipo di sonorità, jazz psichedelico di grande atmosfera, c'è il cosiddetto cinematic groove all'interno di queste produzioni, vi consiglio di sentire e magari acquistare anche la versione vinile, perché è stata pubblicata dall'etichetta indipendente, la Killer Groove Records. Restando in Abruzzo, però, ci spostiamo da Pescara, si va a San Salvo per conoscere un pochettino da vicino le qualità del bravo chitarrista compositore dal nome Massimo Di Berardino. Dopo svariate esperienze in diversi progetti come Piccola Underground Orchestra, Bad Riders e Requel, da un po' di tempo a questa parte si sta muovendo in maniera indipendente da solista e sta pubblicando diversi singoli. E lo sta sostenendo in questo periodo, nelle varie produzioni, il bravo produttore e bassista, amico che saluto, Fabio Tumini. Sentiamo lui al basso, ma sentiamo alla chitarra il bravo Massimo Di Berardino, grazie a questa traccia che suoniamo ora a Italian Groove. Posto di blocco.

Direi che le stiamo suonando tutte le tracce in quest'ultimo periodo del disco Until We Are Free, ricco di good vibes, sonorità soul, funk, afrobeat, grandi groove, trasporto nel disco appunto dei Fabric, un collettivo che arriva da Roma. State seguendo la programmazione settimanale di Italian Groove, un'ora alla settimana dedicata solo alla scena italiana. Una programmazione questa curata da me da parte di Sly. Un saluto a voi tutti, voi che siete sintonizzati, vi invito a seguirmi fino in fondo, fino al termine di questa programmazione, di questa puntata. In questa parte sentiamo un po' di good vibes di un noto e stimato producer e polistrumentista che arriva da Lecce, Joe Limare, e questa è Vivo.

È un finale molto bello e particolare di questa puntata di Italian Groove, visto che abbiamo sentito poco fa la traccia Beddu cantata interamente in dialetto siracusano da parte proprio del celebre cantatore che arriva da quelle parti, Marco Castello. Traccia che fa parte del disco pubblicato qualche anno fa dal titolo Pezzi della Sera. In questo finale di puntata di Italian Groove andiamo a riprendere il disco pubblicato qualche mese fa da parte del trio bolognese dei Savannah Funk, da parte di Aldo Betto e Company. Il disco si intitola Behind the Eyes e in questo finale sentiamo questa suggestiva ballata francese O Folie, che è stata arricchita anche dall'assolo di trombone del maestro Massimo Zanotti. La sentiamo proprio in questa parte finale di Italian Groove, Savannah Funk. Hello.

Insieme alle Good Vibes dei Savannah Funk siamo così arrivati al termine di questa puntata di questa settimana di Italian Groove. Ringrazio quanti di voi mi avete accompagnato fino in fondo, saluto e ringrazio chi mi ha contattato, scritto e interagito durante questa puntata sul mio contatto personale Facebook Salvatore Silvestri Sly tramite Messenger. Se vi va di riascoltare questa puntata così come anche le scorse puntate andate in onda, tutto questo è possibile perché c'è l'archivio podcast corposo. Ci sono tantissime puntate di Italian Groove disponibili in qualsiasi momento. L'archivio podcast è su Mixcloud, questa piattaforma oramai conosciutissima. Basta ricercare me sul vostro browser preferito come Sly Mixcloud. Ci salutiamo con una formazione toscana composta da quattro giovani e bravi elementi, i Colorificio Mario. Li ascoltiamo con questa traccia Nautilus che trovate nel disco d'esordio primario, ma loro hanno già pubblicato altre cose molto interessanti e cercateli sui social perché sono in giro per l'Italia con tantissime tappe live. Dal vivo sono davvero strepitosi. Ci sentiamo la prossima settimana per una puntata nuova di Italian Groove. A tutti voi all the best and good vibes da parte di Sly.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16 su Centrale Milano.

La vostra musica su Centrale Milano.

0: Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Non sfruguliamo mazzarelle San Giuseppe. Numerosi modi di dire napoletani si basano su episodi realmente accaduti nel passato, miezze di questa città. L'espressione non sfruguliamo mazzarelle San Giuseppe fa riferimento ad un episodio veramente accaduto a Napoli e viene pronunciato all'indirizzo di chi è un provocatore per natura, in poche parole a chi si sembra sfruguliamo mazzarelle. Il tenore Nicola Grimaldi, meglio conosciuto nell'ambiente teatrale della Napoli del Settecento col nome di Nicolini, acquistò il bastone di San Giuseppe per custodirlo nella sua cappella privata, situata all'interno di uno degli appartamenti di Palazzo Como, attiguo alla chiesa di San Giuseppe a Chiaia. Grimaldi non lo sapeva, ma la reliquia in questione era proprio un pacco. A Napoli la gente va sempre parià, e una volta, anche il 19 marzo, giorno in cui si festeggia San Giuseppe, ogni scusa era buona per far muin in mezza via. Per 8 giorni si organizzavano feste e processioni. Per strada spuntavano varie bancarelle che vendevano zeppole, pezzelle fritte e quappumarolo in coppa, dolci e frittelle. Per tradizione si allestiva la fiera degli uccelli. E Gardille so sempre stata una fissazione per i napoletani. Durante questa festività pure il popolo voleva vedere un bastone di San Giuseppe, in quanto si favoleggiava che tale strumento fosse efficace per scacciare il maligno dal corpo dei fedeli impossessati. E Grimaldi, per non far pigliacollo ai fedeli, lo esponeva alla venerazione del pubblico napoletano e della corte. La reliquia era sorvegliata da un fedele servitore del tenore, tale Andrea Musciano, di origine veneziana. Per l'uomo risultò molto difficile arginare la veemenza dei fedeli napoletani. «Facciamo tutta la mazza di San Giuseppe!» qualcuno gridava dalla folla. E quando avanzava le mani verso la reliquia, veniva subito ammonito appunto con la frase «Non sfruguliamo a mazzarelle di San Giuseppe!» Ma cosa vuol dire sfruguliare? Questa parola indica l'azione di sottrarre dei pezzetti o frecule dal bastone, perciò non sfruguliare sta per non sfregolare. Da ciò questo verbo può corrispondere in italiano all'azione di infastidire, tediare qualcuno, disturbandolo con continuità. Invece la locuzione non sfruguliare mazzarelle San Giuseppe potrebbe essere italianizzata in non mettere alla prova la pazienza altrui, riferendosi all'iconografia cristiana del santo in questione, tratteggiato sempre come un uomo pacato e gentile, avente sempre un bastone di legno sul quale era solito reggersi. Attualmente il bastone di San Giuseppe è custodito nella bellissima chiesa di San Giuseppe dei Nudi a Napoli. Questa chiesa, chiusa da oltre 3 secoli e ora finalmente riaperta al grande pubblico, fu costruita sui resti del convento agostiniano del 500. È un vero e proprio scrigno di tesori e ricchezze straordinarie.
1: 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
2: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le storie, le leggende, le meraviglie e soprattutto la passione per raccontare le nostre valli, le nostre montagne e tutto quello che c'è attorno. E il viaggio di questa puntata ci porta sul Monte Pelmo, che è una montagna delle Dolomiti di Zoldo, in provincia di Belluno, che raggiunge i 3.168 metri di altezza ed è posta ad est del passo Staulanza, separando la Val di Zoldo e la Val Fiorentina dalla Valle di Boite. Allora, molto spesso noi iniziamo Radio in Vetta dando le coordinate, perché magari non tutti, magari c'è chi vive anche sugli Appennini, vive su, in altre valli, in altri monti, o semplicemente non è del luogo. Allora, non spesso, non diamo per scontato che tutti sappiano magari a memoria tutte le valli e tutti i monti d'Italia. Ed è anche un po' questo la cosa bella, è poterle anche scoprire, poter dire, cavoli, però lì non ci sono mai stato. Ecco, se qualcuno di voi ha mai provato questa sensazione, magari ascoltando Radio Inventa, raccontateci la vostra emozione, perché così la vostra emozione potrà diventare anche quella di tutti. La mail è sempre la stessa, info@radioinventa.it. normalmente diamo i nostri riferimenti alla fine della puntata, ma oggi è capitato così. Ma riprendiamo il nostro racconto, perché il Monte Pelmo, dal punto di vista amministrativo, è diviso fra i comuni di Val di Zoldo sul versante sud-ovest, Borca di Cadore, versante nord-ovest e nord, e Vodo di Cadore, versante sud-est ed est. I confini dei tre enti convergono quasi in corrispondenza della vetta. E la montagna è molto peculiare perché si articola in due massicci principali, che sono il Pelmo vero e proprio al centro e il Pelmetto a ovest, che ha un'altezza di 2.994 metri. Tra loro si trova la Fessura, un canalone che culmina in una stretta forcella. Altra caratteristica della montagna è la presenza del Volon, la cui parte superiore è detta Vant, un ampio circo glaciale aperto verso sud-est e ben visibile dalla Valle di Boite. Esso conferisce alla montagna la forma di un enorme sedile, con la cresta sommitale a fare da spalliera e le cosiddette spalla sud e spalla est da braccioli, tanto da essere soprannominata El Corregón del Padre Nero, il trono del Padre Eterno. Beh, allora, iniziamo

E questa è sempre Radio in Vetta. E fermiamoci un attimo per un piccolo approfondimento. Abbiamo citato del Monte Pelmo il circo glaciale. Ma che cos'è un circo glaciale? Un circo glaciale è una valle d'anfiteatro formatasi per erosione glaciale. Per estensione, il termine può indicare una forma a conca derivante da erosione fluviale. La forma concava di un circo glaciale è aperta sul versante a valle, mentre il tratto a coppa è in genere ripido. I pendissimi, le scogliere, lungo i quali il ghiaccio e materiale detritico si uniscono e convergono, formano i lati più alti, di numero pari o superiore a 3. In quanto zona di convergenza per molteplici lingue glaciali, insieme ai detriti rocciosi che trasportano, il pavimento del circo presenta la tipica forma concava. Molto spesso risulta essere più profondo al di sotto del livello dell'uscita bassa del circo, palcoscenico, dove la sua valle in discesa, dietro le quinte. Se il circo è soggetto a scioglimento stagionale, più spesso il suo pavimento forma un laghetto dietro una diga, che segna il limite a valle dello sprofondamento glaciale. La diga stessa può essere composta da una morena, da un tillite, tipo di sedimentazione, o da un labbro del substrato roccioso. Ecco, questo è un piccolo racconto di

quello che è un circo glaciale. Sicuramente non bastano pochi minuti e una definizione per poterlo raccontare nel suo insieme. Però adesso, se vi capita di andare in montagna e vederne uno, beh, pensate alla Radinvetta. Oppure, se l'avete visto, raccontateci quello che avete visto. Questa è sempre la Radinvetta. Abbiamo fatto un piccolo passo dentro un circo glaciale, una sosta parlando del Monte Pelmo, ma adesso la puntata va avanti.

E parlando del Monte Permo, abbiamo fatto un primo salto lontanissimo del tempo, parlando del circo glaciale. Beh, non è solo questo, perché il monte è noto anche dal punto di vista paleontologico. Ai piedi del Pelmetto, a quota 2000 metri, 2050 per la precisione, e non lontano dal rifugio Staulanza, è stato rinvenuto dal ricercatore Vittorino Cazzetta un masso con impronte di dinosauri. Il calco del masso con le tracce è visibile nel Museo Civico di Selva di Cadore, intitolato Cazzetta, e nello stesso museo è anche possibile vedere lo scheletro di un cacciatore del Mesolitico, scoperto dallo stesso sull'Alpe Mondeval, fra il Permo e la Soie des Fourmines. Beh, ragazzi, provate voi a immaginarvi, adesso io non riesco neanche quasi a immaginarmi, lo stupore che può avere un paleontologo trovando l'impronta di un dinosauro. Voi pensate che cosa può essere quell'impronta lì che si è fermata? È stato come fare un salto nel tempo di milioni e milioni di anni. Molto spesso qui a Radinvetta abbiamo detto che le montagne sono come dei libri che raccontano la nostra storia e bisogna essere in qualche modo solo capaci di saperli leggere. Beh, in questo caso veramente la montagna ci ha regalato una pagina di storia incredibile, un salto nel tempo che è anche bello perché si può ancora vedere, si può capire. E se questo è quello che è stato scoperto, voi immaginatevi le meraviglie che vengono ancora nascoste lì. E magari sono proprio davanti ai nostri occhi, non le vediamo, sono nascoste appena appena, aspettano che qualcuno vada lì a scoprirle. Beh, queste sono le magie, queste sono le storie, queste sono quelle immaginazioni che qui a Radinvetta ci piace raccontare.

E continuando la storia del Monte Pelmo, facciamo un salto avanti, beh, abbastanza deciso, perché abbiamo parlato del cacciatore del Mesolitico, adesso facciamo un salto un po' in avanti fino alla seconda metà del 300. Beh, comunque non scherziamo perché stiamo parlando del 300. E riguarda una disputa sui confini che si snodavano fra le pendici sudorientali e il Monte Punta. Questo è il primo documento che cita il Monte Pelmo. In essa è indicato come Saxum de Perth o Saxum Pelfi o Pelvi, toponimo derivante dal termine veneto-ladino Pelf, indicante un grosso sasso compatto. Secondo la leggenda della Val di Zoldo, un tempo il Pelmo aveva un aspetto ben diverso dall'attuale. Era una montagna verdeggiante e sulla sua sommità, dove oggi si trova il circo glaciale, vi era addirittura un vasco pascolo, frequentato da pastori. In seguito un evento catastrofico fece franare la montagna, scoprendo la nuda roccia e dandole l'imponente aspetto che ha tutt'oggi. Il racconto sembrerebbe avere un fondo di verità. Sono stati individuati due ampi scoscendimenti, per lo più ora nascosti dalla vegetazione, che fanno pensare a una grandiosa frana. Questa avrebbe bloccato il corso del Mè, formando un grande lago, che prosciugandosi scoprì la piana, dove oggi sorge Marison, frazione di Val di Zoldo. Allora, molto spesso poi ci sono delle leggende che magari hanno dei fondi di verità, magari è la lettura che hanno dovuto dare le persone di allora, magari hanno dovuto cercare qualcos'altro. Ecco, molto spesso anche queste storie hanno un fondo di verità, un fondo di scientificità. È bello poterle ascoltare. Una volta si diceva che dietro a queste storie c'era una certa saggezza popolare. Beh, anche in questo caso bisogna saperle ascoltare, bisogna saperle interpretare e magari si potrebbe imparare qualcosa che anche oggi può tornare utile.

E parlando del perma, abbiamo raccontato di questa prima leggenda che può avere anche una base scientifica, una motivazione reale. Beh, ce n'è anche un'altra. Un'altra popolare leggenda, infatti, narra che il Padre Eterno, dopo aver creato l'Anteleau, il Tofane, il Cristallo e le altre cime del Cadore, stanco creò il Pelmo per potersi riposare. Da qui il nomignolo in veneto di Canegon del Padre Eterno, ossia il trono di Dio, per l'ampio avvallamento del circo glaciale visibile sul lato orientale, che lo fa assomigliare oggettivamente a una sedia gigantesca. Beh, anche se magari un po' meno scientifica, anche questa interpretazione però non è mica tanto male, chi lo sa. Ma non parliamo di leggende, anzi parliamo di leggende ma un pochino più vere. Beh, forse non è una leggenda, ma è un po' storia, perché il Pelmo è stata la prima cima dolomitica ad essere scalata. Il 19 settembre 1857 l'inglese John Ball raggiunse la vetta attraverso quello che poi fu chiamata Cengia di Ball. Partito da Borca di Cadore, era accompagnato da una guida locale, che però si fermò dopo aver raggiunto il Van e non raggiunse la cima. Ball scrisse di aver scelto il Pelmo per la sua prima scalata perché gli era sembrato il più bello fra tutti i monti delle Dolomiti che aveva visto e soprattutto più facile rispetto al maestoso Anteleo. Beh, sono tante le motivazioni che hanno spinto. Beh, poi pensate, torniamo indietro nel tempo, è il 1857, sicuramente le condizioni di allora non erano proprio come quelle di adesso, ed era un irlandese che ha pensato di scalare questa vetta. Anche in questo caso, com'è bello vedere come le culture, il mondo, in qualche modo la montagna è capace di abbattere quei confini culturali, linguistici, politici e tutto il resto. Questa era l'Invetta e il nostro viaggio sul Monte Pelmo non è ancora finito.

0: Questa è sempre la Radinvetta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in FM2 Roma Papa Quebec e questa è Radio Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, codice Morse e molto molto di più. E siamo arrivati al terzo appuntamento in compagnia di Fabio, India November 3 Foxtrot Oscar, bravo per raccontare la radio e la montagna, la radio e le escursioni. Nella prima puntata Fabio ci ha raccontato la sua radio, la scelta della radio, i motivi per cui ha scelto quel tipo di radio, cosa servono, quali sono i limiti, quali sono le potenzialità. Nella seconda puntata ci ha raccontato il magico, misterioso, affascinante mondo delle antenne, così cruciali, così importanti e così sfidanti in qualche modo da dover utilizzare, creare, per rendere ogni comunicazione realmente forte. Ma non ci siamo fermati qui, Fabio non si è fermato qui, perché in questa terza puntata e ultima andiamo avanti nel suo racconto andando ad analizzare anche un terzo mondo della radio degli amatori, quello dei modi digitali. Abbiamo già detto anche in altre puntate che molto spesso la radio è molto vicina al mondo digitale e viceversa, come sperimentazione, come modo di comunicare, come modo di passare delle informazioni. Ecco, ed è proprio questo che Fabio ci racconta in questa puntata. Innanzitutto grazie Fabio per essere ancora qui con noi in questo lungo e bellissimo viaggio che stiamo facendo insieme e che ci stai permettendo di fare. Grazie ancora, se vi capita, come già dico spesso, di andare sul suo canale che si chiama come il suo nominativo, India November 3 Foxtrot Oscar, bravo. Fermatevi perché tutto quello che racconta qui, ma molto molto di più, è presente sul suo canale, per cui vale veramente la pena di fermarsi per non solo imparare, ma anche per godersi delle belle storie. Grazie Fabio per essere ancora qui con noi.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati da Fabio, India November 3, Foxtrot, Oscar Bravo in Bolzano. Come promesso siamo qui a discutere l'episodio numero 3 di escursioni con le radio, improntato questa volta al modo digitale FT8 ed FT4. Qui ribadisco la scelta della mia radio X6100 che grazie a un firmware modificato di R1CBU, forse lo conoscete già in tanti, se no lo trovate comunque, tutte queste cose le trovate recensite sul mio canale YouTube IN3FOB. E cosa ha di peculiarità questo firmware modificato che rende unica X6100 di Xiegu? Il fatto che integra nel firmware già la modalità FT8-FT4, quindi senza l'utilizzo di cavi esterni, interfacce esterne, smartphone oppure tablet, ma facciamo modi digitali FT8-FT4 in modo nativo già dal nostro ricetrasmettitore, cosa molto utile per le radio in escursione. Vi parlo di FT8 e di FT4, alcuni di voi storgeranno il naso perché lo sappiamo, sono diventati dei modi un po' diciamo grezzi di far radio perché levano tanto lavoro all'operatore. Io premetto che sono un adoratore della fonia e un po' meno invece per i modi digitali, non sono così entusiasta del mondo dei modi digitali, ma apro una piccola parentesi, ho imparato ad apprezzare i modi digitali perché possono essere molto molto utili in caso di escursioni con le radio. Mi è capitato spesso di fare cime, sota, quindi grosse camminate con molte difficoltà per arrivare in vetta alla montagna o per raggiungere parchi remoti dei Pota, comunque situazioni di camminata escursionistica, arrivare sul campo con un bel peso, prendere la briga di montare tutto, tarare tutto e mettermi in aria, una volta in aria scopro che la propagazione è veramente pessima, che in fonia QRP si fa veramente tanta tanta difficoltà, e quindi quasi invalidare la mia uscita, la mia attivazione dopo tutto quello sforzo era veramente demoralizzante. Con la scoperta invece dei modi digitali, è vero, la soddisfazione viene un po' meno, però riuscire a validare una bellissima attivazione piuttosto che renderla nulla con 20 o 30 QSO in modo digitale, comunque ci permette grezzamente di dire: ho portato a casa la pagnotta, e un po' di soddisfazione. Quindi sì, quando la propagazione è scarsa, quando non riesco a fare QSO in SSB fonia perché i segnali sono troppo deboli, mi dedico all'FT8 e FT4 e mi permette di divertirmi comunque e di stabilire collegamenti nazionali, internazionali, a volte anche intercontinentali, con poca potenza nelle giornate di scarsa propagazione. Per farlo appunto uso il mio X6100 che nativamente ha il sistema FT8 e FT4, ha anche implementato nel software un log automatico comodissimo, logga in automatico tutte le stazioni che colleghiamo in modo FT8 e FT4, e quando torneremo a casa dovremo solo esportare il log in file ADIF e caricarlo sui nostri comuni logbook che utilizziamo in stazione fissa. Quindi sì, la radio si autoregola già con una massima potenza di emissione di 5 watt per preservare lo stadio finale. Comunque bisogna fare attenzione, se si fa un uso prolungato di modi digitali, di regolare sempre la potenza di modo da non far scaldare troppo.